0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: home.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tongues. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: La tecnica non conta. Io mi occupo di emozioni.
1: Jimmy Page. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
3: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tongues. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Carroponte. 8 giugno, Roma, Cavea, Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Virgin Radio.
0: Sono le 6 e 29 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo tre giorni di tregua, la Russia riprende con un raid su Kiev, allarme aereo nella capitale ucraina, con edifici colpiti alla periferia, droni anche sulla città russa di Saratov. Ci sono vittime. Il presidente americano Trump intanto riceve i suoi inviati Witkoff e Kushner per un resoconto dei colloqui avuti nella fine settimana, che lascia intravedere spiragli per negoziati a tre. Il femminicidio di Lorena Isceri. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Il cancelliere tedesco Merz, dopo la vittoria dell'ultradestra alle elezioni regionali in Sassonia, non nasconde la disfatta ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea e non arretra. Arrendersi, ha ripetuto, non è un'opzione, mentre il candidato del Land, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. In corso dalle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. L'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali autonome terminerà alle 21 di oggi. Garantiti i servizi essenziali, tra le motivazioni della protesta, la salvaguardia dell'occupazione e più sicurezza sul lavoro. calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta a Udine 2-1 e raggiunge così la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
13: Buongiorno, ma visto che ieri avete passato per la terza mattina a fila uno dei miei audio, mi posso considerare un co-conduttore? Sì, no, sì. Perché a questo punto vorrei lo stipendio anch'io, sì. Grazie.
15: Buono, aspetta che ti arriva il bonifico. Sì. Senti, facciamo 5 euro tu, 5 io, gli eravamo sti 10 euro così facciamo contento.
16: Non se ne parla, il tuo rapporto con Rock and Talk finisce qui, caro mio.
15: Bravissimo, hai preteso troppo.
16: Sì, anche perché il nostro Francesco Allegretti, dovete saperlo, ieri si è svenato.
15: Ma sono svenato?
16: Svenato. Svenato. Ha ripulito il conto in banca. Perché? Perché? Per colpa vostra. Perché siete dei lavativi. Perché vi abbiamo in ginocchio pregati di aiutarci a trovare la valigia contenente il suo computer. Come è andata a finire? Che se l'è dovuto ricomprare.
15: Esatto, pensa,
16: che se l'è dovuto ricomprare.
15: Sono andato in un posto in cui mi ha accompagnato proprio il doc lo scorso dicembre.
16: Sì.
15: Insomma, sono arrivato lì dentro e ho detto: cosa devo fare io oggi? Sì. Dritto al punto, perché lì le tentazioni erano tante. Avrei rischiato di comprare anche altro oltre al computer in questo posto, in questo centro commerciale gigantesco.
16: Non mi
15: portate nei centri commerciali, ragazzi, perché io nei centri commerciali faccio i danni grossi.
16: Scusa, devi dimenticare a casa la carta di credito.
15: Ecco, bravissimo. Sì, proprio bruciarla, stracciarla, tagliarla in quattro pezzi.
16: Vabbè, questo è Rock and Talk. A parte questo momento di ilarità, ecco, è una trasmissione seria che toccherà temi scientifici e tutto il resto, insomma, avremo di che parlare, di cose serie, persino drammatiche, quando arriva Antonello Pieroso.
15: Posso dire solo una cosa?
16: Ma certo.
15: Io, guarda, li aspetto al varco.
16: Chi?
15: Aspetto al varco quelli che in questi giorni, visto che pare che queste siano le ultime ore di caldo, stanno già pubblicando quei post. Ah! Sento già l'odore delle caldarroste. Sì. Ah, i colori delle foglie che imbiondiscono i parchi. Ve voglio vedere quando fuori piove, quando farà freddo, i maglioni, le giacche pesanti.
16: Sì.
15: Poi sarò lì sotto a citofonarvi uno ad uno.
16: Fa ancora un caldo che le caldarroste ce le mettiamo sotto le ascelle.
15: Caldarroste, ma vabbè, va.
16: Va bene, Nico Carminati c'è, l'avete sentito dalla sua simpatica risata. Riccardo Bucero l'abbiamo già citato, quindi cara grazia.
15: E Antonello pure. E quindi direi che siamo pronti, perché c'è il biondo che scalpita. Chi è il biondo?
16: Ringo?
15: No, Billy Idol.
16: Billy Idol. Let's go!

0: Allegretto, stai calmo che se non ti prende un coccolone.
1: Non è più l'Allegretto di una volta.
2: No, questo è uno che fa le caldarroste, credo, sì, lo senti, sì, che sta già
1: non
2: con le caldarroste.
1: Un tranquillone è quello molto formale che conoscevate, e molti danno la colpa a me. In realtà non è una colpa, è un pregio, perché io riesco a tirare fuori il mostro che
2: io infatti ti devo ringraziare, sì, perché adesso non mi tengo più, si dice dalle mie parti, un cecio in bocca.
1: Bravo. Allora, compleanni, tutti morti. A partire da Ron Pigpen McKernan, polistrumentista e membro fondatore dei Grateful Dead, che ne avrebbe fatti 81, 94 ne avrebbe fatti Patsy Cline, la regina del country degli anni 50. Kelly Grockett avrebbe compiuto 81 pure lui, bassista dell'Electric Light Orchestra. 79 ne avrebbe fatti Benjamin Orr, bassista dei Cars. E poi, insomma, ne sono rimasti vivi solo due: Richard Hughes, batterista di Keane, e Jane Weinberg, già ex batterista di Slipknot, nonché figlio di Max della E Street Band.
2: I Mötley Crüe, che pubblicarono l'album All the Young Dudes, succedeva nel 1972. David Bowie invece usciva con Stage, il suo secondo disco live, nel 1978. A Los Angeles va in scena invece nel 1993. Non nel 33. L'unico duetto tra Kurt Cobain e Courtney Love. E Neil Young, attenzione, nel 2017, i suoi più grandi fan lo ricorderanno, ha pubblicato l'album Hitchhiker. Direte voi, cosa c'è di strano? Beh, lo ha fatto, pensate, 41 anni dopo la sua registrazione.
1: Pensate,
2: mica
1: e
2: poco.
1: E oggi parleremo anche di Neil Young.
2: Ah,
1: sì,
2: che l'hanno invitato a Glastonbury un'altra volta? No, così domando.
1: Parleremo anche di lui. Adesso godiamoci Fountain D.C., Marianne.
2: Ah, che bello, bello. Dopamine Chamber, che è il loro nuovo disco in arrivo.
1: Sta arrivando.

0: Marianne, questi erano i Fontaines DC in Rock and Talk su Virgin Radio. Signore e signori, ladies and gentlemen, martedì 8 settembre, seconda pagina.
1: Oh yes, ieri abbiamo debuttato raccontandovi di quanto faccia male guardare troppa televisione, fa venire il cancro agli occhi, le emorroidi e probabilmente ti viene anche la luce valsa.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque adesso è arrivata la smentita per quanto riguarda, perché queste sono notizie che vengono smentite a giorni alterni, insomma. Uno studio finlandese rivela che i bambini, che noi teniamo molto lontani dagli schermi per troppo tempo, perché,
0: per timore, insomma, che si rincretiniscano.
1: Esatto. Uno studio finlandese rivela che i bambini che trascorrono più tempo davanti a smartphone, televisione e PC non mostrano deficit cognitivi diventati adolescenti, ma registrano al contrario performance migliori nei test di elaborazione mentale. La ricerca pubblicata su Pediatric Exercise Science suggerisce che il fattore determinante non sia quindi la quantità di tempo spesa sui dispositivi, bensì la tipologia di interazione e lo stimolo cognitivo offerto dalle attività digitali. Un dato che va in direzione opposta, come dicevo io, alla letteratura scientifica precedente e che secondo gli autori deve essere interpretato ragionando sulla natura degli stimoli forniti dagli schermi moderni, quindi dipende dalla qualità. L'utilizzo degli strumenti digitali per giocare videogiochi e altri passatempi che allenano la risoluzione dei problemi, all'apprendimento attivo e alla pianificazione potrebbe, insomma, agire come una forma di allenamento per il cervello in fase di maturazione, differenziandosi nettamente dalla fruizione puramente passiva, ragazzi, dei contenuti multimediali che poteva essere forse più diffusa in passato. Insomma, ci hanno detto che faceva male e adesso ci dicono che fa bene.
0: Il sempre caffè, così,
1: il
0: sempre
1: caffè
0: così.
1: Dicevano che faceva male e invece dopo fa bene.
0: In base a come si svegliano, soprattutto in base a dove fanno la ricerca. In Finlandia,
1: esatto,
0: evidentemente,
1: esatto,
0: sostengono questo.
1: Andiamo sul personale. Cambi di parere che hanno destabilizzato le vostre abitudini a casa, sul lavoro, nella vostra vita. Dai, dai, dai.

0: Where are we running? Questo era Lenny Kravitz in Walk and Talk Super G Radio. Dicevi, cioè, cambi di opinione che hanno destabilizzato il nostro sistema.
1: Sì, cambi,
0: no?
1: L'opinione della scienza, dei trend. Cioè, una volta il forno a microonde ti uccideva. Anche mettere il telefono all'orecchio poteva essere.
0: Per carità, figuriamoci.
1: Tenere il telefono in mano per più di 3 ore ti fa venire la paralisi al braccio.
0: Ragazzi,
1: a chi dobbiamo credere?
0: A chi dobbiamo credere? Io credo a una cosa che ho scoperto quest'estate, che ti stavo raccontando. Se volete, tra poco la condivido con tutti voi.

0: Esatto, esatto. Nel 1988, dicevo, si diffuse la notizia che la gente ha il potere, il popolo ha il potere, people have the
1: invece?
0: Power.
1: E invece?
0: Poi
1: era una palla.
0: Sì, abbastanza.
1: Allora, no, ti racconto una cosa molto veloce, ma io l'avevo sempre sospettato. Ovvio, tutto quello che sto per dire non è un suggerimento, ognuno ha le proprie caratteristiche a livello fisico, bisogna sempre ascoltare il nostro corpo, ma mi è stato detto che non ci sono prove scientifiche che giustifichino l'idea di dover aspettare tre ore dopo aver mangiato prima di fare il bagno. Io infatti quest'anno l'ho fatto dopo un'ora e mezza e fortunatamente mi è successo nulla dopo essere stato terrorizzato per generazioni.
0: Le mamme ecco, dove hanno preso quella notizia?
1: È una credenza popolare. Ovviamente se ti tuffi dopo aver mangiato in acqua gelata va da sé che non starei bene.
0: Questo vale sempre.
1: Però no, le tre ore finalmente, guarda, mi sono liberato di un fantasma.
0: Si è liberato!

0: a fare delle cosette dicevano che si diventava pure ciechi.
1: Cos'hai detto?
2: No, no, scusa. No, no, no, quello è vero e la scienza lo ha dimostrato.
3: L'ho confermato.
2: Allora, che nessuno osi pensare che io sia negazionista. No, io credo nella scienza, ma è ovvio che si fa tentativi, ci si impegna, col tempo si arriva più o meno alla verità. Questo insomma è la ricerca.
3: Però,
2: però una volta che avete deciso una cosa, basta!
3: Beh no, però aspetta,
2: cioè, se ci avete detto che dopo il terzo caffè fa male, non è che dopo una settimana cambiate idea.
3: No, no, no, però c'è chi dice che anche solo gli stupidi non cambiano idea, quindi anche gli scienziati a volte si ricredono.
2: Ah, vabbè.
3: Giusto, quindi.
2: Quindi il microonde fa male o fa bene?
3: No, fa bene, guarda.
2: L'hanno inventato. Io
3: lascia
2: ricordo
3: stare
2: che
3: devo
2: tutti dicevano fa male, fa
3: lascia
2: male.
3: Lascia stare
2: fa male.
3: Che devo scongelare il pane, fa bene.

0: Dipende da che punto di vista la guardi. Se lo lanci in faccia a qualcuno, il microonde fa male, no?
1: Beh, sì, sì. Ma io uso il ferro da stiro che è meglio.
2: Sì? Ah, quando sei nervoso, comunque, beh, tra i due si è più pratico anche da maneggiare. Ci mancherebbe altro. E le ultime sul traffico, tra poco.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
5: It's 7 a.m.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico tra Monza e Sesto San Giovanni, viale Zara in direzione di Torino; sulla A31 rallentamenti per un incidente tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione di Rovigo; sulla 15 Parma-La Spezia per cantieri rallentamenti tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma; lungo la 14 Bologna-Ancona viene segnalato un veicolo in panne tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona; sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente risolto tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione di Roma; per traffico intenso lungo il tratto urbano della A24 code tra Portonaccio Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima; infine sulla A19 Palermo-Catania segnalati lavori di manutenzione allo svincolo Catena Nuova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Per la prima volta in vita mia ho sentito lo svincolo di Catena Nuova.
2: Di Catena Nuova?
1: Sì, quello è.
2: In effetti è una novità.
1: Devo andare a dare un'occhiata.
2: Mai frequentata in questi ultimi anni. Vabbè, vedi, conosciamo sempre dei posti nuovi grazie ai nostri amici della redazione.
1: Grazie.
2: E allora noi invece informiamo loro, qualora avessero qualche minuto di pausa, volessero provare a chiamare l'800-324-330, che c'è sul piatto...
1: Casabian!
2: È un gran bell'album, il nuovo dei Casabian in CD, Act 3. Beh, Sergio Pizzorno e i suoi hanno veramente sfornato un capolavoro, signori.
1: Sì, ce l'hanno fatta anche stavolta. Bravi, bravi. Lì, dietro quello svincolo, siamo lì pronti a distribuire ciabatte, cappellini, t-shirt di Virgin Radio. No, solo chi chiama l'800-324-330.
2: T-shirt, portapass, cappellino. E Chris Cornell, che arriva nel frattempo con You Know My Name.

0: Immaginate se vi chiedessimo qual è la colonna sonora di 007 che preferite tra le tante sfornate dalle rockstar. Beh, devo dire che questa di Casino Royale non è mica male, eh. You Know My Name era Chris Cornell.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Daniele, buongiorno, un altro Daniele, come il pane vanno.
2: Pronto? Chi è l'altro Daniele?
0: Chi è l'altro Daniele?
3: Pieno di fuori di Danieli. Piuttosto Daniele, ti faccio una domanda intima e personale. Tu sei ancora vivo solo perché aspetti 3 ore per fare il bagno, vero? Dopo aver mangiato?
2: Certo, io aspetto sempre almeno 3 ore.
3: Allora, vedi la scienza, vedi la scienza.
0: Io vorrei dire questo, siccome continuo a dire, perché lo leggo, non è che lo dico io, che non ci sia tecnicamente una prova scientifica, però siccome c'è chi dice, mi raccomando, non diamo il cattivo esempio. Ovvio, io non sto dicendo che dopo aver mangiato le lasagne e l'abbacchio bisogna tuffarsi, bisogna sempre fare le cose con moderazione, ma che dopo aver mangiato le lasagne e l'abbacchio bisogna tuffarsi, bisogna sempre fare le cose con moderazione.

0: con la spiaggia e le palme, vero?
1: Sì, a 30 chilometri ci sono le spiagge.
0: Ecco, erano 30 chilometri da Lugo.
2: Ma non è la prima volta che il doc parla di mare dove il mare non c'è. Però, voglio dire, a una trentina di chilometri ci arrivo.
1: Abbiamo il mare, abbiamo anche le montagne.
3: Ma avete finito di parlare di affari vostri?
2: Che diretano, mare e montagne.
0: Vabbè, quanti dischi hai a casa, giusto per farmi i fatti tuoi?
1: Ma vinile?
0: Che è?
1: Un centinaio.
0: Oh, oh,
2: beh,
0: male,
2: beh, iniziamo a essere.
0: E allora andiamo col primo indizio.
2: A essere rispettabili.
4: Indizio 1.
2: Visto che hai un centinaio di vinili, secondo me potresti averne anche uno della band che quest'oggi è protagonista di Indovina la Rockstar. Arriva dalla Gran Bretagna, la loro prima sala prova era un vecchio edificio abbandonato come rehearsals, ovvero le prove dei ribelli.
0: Ma che indizio è? Bucero.
2: Beh, su ribelle forse.
1: Ci provo con la prossima.
0: Va bene.
4: Indizio 2.
0: Bruce Springsteen ama molto un pezzo del gruppo che ripropone anche dal vivo. Lui è Born in the USA, mentre loro erano So Bored with the USA. Questo è un pochino meglio del primo.
1: Sì, anche perché l'avevate già detto.
0: Ah, vedi? Qui ricicliamo.
1: Sì, l'avevate già detta.
2: Riccardo, prendono anche appunti.
0: Peccato, Riccardo. Peccato. Andiamo con l'ultimo.
2: Ultimo.
0: Andiamo con l'ultimo. Andiamo.
4: Indizio 4.
2: Allora, il pezzo che il boss ama molto, Daniele, e che ripropone dal vivo, ha a che fare con Londra. Noi ora non ci ascolteremo quello, ma un altro in cui si parla di polizia alle calcagna. Police on my back.
0: Sì, allora sono i come si chiamano?
2: Dai, sono quelli che da non confondersi con gli altri.
0: I Splash, i Trash, i come si chiamano?
1: I Clash.
4: Oh yeah, hai vinto!
0: Daniele, sei il numero uno.
1: E non sarà mica London Calling quella che dovete mettere su.
0: No, guarda. I 100 LP.
3: Ma smettila di dire cazzate.
0: I 100 LP che hai a casa sullo scaffale sono tutti dei Clash, vero?
1: Però London Calling ce l'ho.
2: Quello è un classico. Se collezioni vinili, direi che ci deve stare, no? Nella top 100.
0: Bravo,
2: bene.
0: Bravo.
2: Daniele.
0: Ti vedo già con una small addosso. Farai figurone.
1: Se mi mandano la S, sì, dipende che taglia mi mandano.
2: Ti mandiamo, guarda, per non sbagliare, direi una M e una L su.
0: Vabbè.
2: E tagliamo la testa al toro.

0: Ah, Daniele, sono i Clash, mannaggia la pupazza. Tanti saluti da Peppe, anzi, visto che stiamo a parlare di Daniele, tanti saluti da Pino.
1: Ehi, Daniele, visto che c'hai le montagne, vai a pascolare, capra!
2: Io non sarò mica London Calling.
3: Dai, Bauscia, che senza il quarto indizio eri in braghe di tela, in tormento.
4: Altro che London Calling. Le capre calling, caprum. E poi oggi è pure il mio compleanno da Tito Rock.
5: Auguri.
4: Ciao.
6: Daniele, l'avevate già detto, la dovevi dire la risposta. Invece hai aspettato l'ultimo indizio e che te l'hanno anche suggerito. Bravo. Allora, ma allora. Vai Brisa, va. Ciao a tutti, Luana da
3: Coppa. Baci Luana, baci, baci Luana.
5: Senti, c'è anche sempre Angela, Angela che scrive a te e a Daniele. Bravo Daniele, per festeggiare colazione tutti insieme sul lungomare di Bergamo. Domani offre il do.
3: Sì, io ci sono stato a Bergamo, c'è sul bar. Lungomare di Bergamo ci sono stato, ragazzi.
5: Se Bergamo ci avesse Omer, una piccola bere sarebbe.

0: questo a 83 anni canta pure in falsetto, hai capito?
1: Hai capito? Jealous Love, Rolling Stones. Tra l'altro ci state seguendo su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Satti, un po' come le battute che ci arrivo dopo. Solo ora ho capito il simbolismo di questo video, perché si parla di gelosia e in effetti lei, la protagonista Anya Taylor-Joy, lascia che lui praticamente si diverta in questa sorta di coreografia con delle altre bionde, lo osserva e secondo me lo osserva come per dire: attento,
0: che io
1: attento
0: ti sto
1: a che ti sto seguendo, ti sto guardando,
0: ragazzi,
1: ti sto controllando.
2: Cosa hai detto? Scusa,
0: ma lascialo divertire un attimo.
1: Eccolo
0: un po'
1: là, eccolo là.

0: Era la metà degli anni 90, gli Skankanensi con Week in Rock and Talk su Virgin Radio. Tra poco invece torneremo al 2024 con Hyper Jam Scared of Fear.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
14: Buono.
13: Melone retato.
14: Buono.
13: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
14: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
16: No, no, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.

0: fear.
1: Credevo mi stessi chiamando. Volevo dirti, no, sono rientrato, tranquillo.
0: Fanno paura questi qui, paura del...
1: Paura della paura.
0: Paura della paura, sono paurosi. Neil Young, torniamo a Neil Young, perché sì, noi siamo persone serie. All'inizio vi abbiamo detto, all'inizio della trasmissione, quando l'abbiamo citato con
1: l'unica
0: ricorrenza...
1: cosa seria che abbiamo detto, pensa.
0: No, siamo persone serie e noi manteniamo le promesse. Abbiamo detto che saremmo tornati su Neil Young e rieccoci qui.
1: Rieccoci qui. Allora, cosa succedeva infatti l'8 settembre del 2017?
0: Cosa?
1: Neil Young pubblicava l'album Hitchhiker, che ha una particolarità: è un album che è uscito 41 anni dopo la sua registrazione, avvenuta in California, pensate, nell'agosto del 76. A dire il vero, questo album contiene nuove versioni di pezzi già pubblicati in precedenza, ci sono anche due inediti. E la domanda è, se la sono fatta in molti, una svista, cioè l'idea di pubblicarlo 41 anni dopo, una scelta commerciale? La follia di Neil Young, che è sempre stato imprevedibile a livello anche di scelte editoriali.
0: Come fai a pensare che
1: editoriali, diciamo,
0: registrando,
1: ecco,
0: una cosa possa piacere 20, 30, 40 anni dopo? No, secondo me l'hanno trovata lì, non aveva niente in saccoccia da distribuire.
1: Vabbè, comunque, diciamo, torniamo a noi. Figuriamoci se non vi è mai capitato di scoprire, ecco, a Neil Young un album che ha deciso di far uscire 41 anni dopo. E voi, a molti anni di distanza, cos'è che avete scoperto di avere e che avevate completamente dimenticato? Un capo d'abbigliamento, un piatto, una località, un assegno, un amore, una passione?
0: Riscoperto, vale, certo.
1: Le vostre scoperte o riscoperte, tardive però, è quello che ci interessa, tardive.
0: 342
1: 4141 411.

0: Buongiorno. I corn.
1: Ecco, poi è arrivato un messaggio, guarda che coincidenza, che dice: col senno di poi ho scoperto di avere delle gran belle corna.
2: Scoperte tardive. Sarebbe stato meglio scoprirlo prima, però, dipende come hai reagito, caro amico.
1: Però il primo intendeva la band, i corn.
2: I cori, i primi i corn e il secondo è i corn. Senti, c'è chi dice, ecco, questo ti riguarda, potresti subito avere un dialogo con questo amico Carmine da Milano. Buongiorno ragazzi, mi viene facile riscoprire dischi comprati negli anni 80 e messi in naftalina, è una bella sensazione. Credetemi, perché io che non sono un collezionista di vinili quanto te, però c'è chi dice che andrebbero conservati in condizioni di umidità ottimale, allora, per evitare che le copertine si rovinino.
1: Nico Carminati ha ancora degli album vinili incelofanati.

0: Never Be This Young Again. Questi erano gli Shine Down in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, scoperte tardive, questo è l'argomento di cui stiamo parlando. O riscoperte, Marco. Senza fare nomi, un suo amico ha scoperto dopo tanti anni che sua moglie aveva una relazione a distanza con un altro e anche un figlio. Può valere come storia, sì? Se poi scopriamo che tu hai cresciuto questo ragazzo pensando che il figlio fosse il tuo, la cosa inizia a farsi un po' più complicata. Però se invece il figlio era proprio loro e non l'hai mai saputo, è un altro paio di maniche, ecco.
1: Di questi facciamo il nome. E si dici!

0: Rock on Mars! AC/DC su Virgin Radio e fra poco David Bowie.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di... Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
16: Long Playing Stories.
17: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
18: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
17: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
19: Virgin Classics 1973.

0: The Gin Genie, appuntamento con i classici della storia del rock qui su Virgin Radio Rock and Talk insieme a David Bowie e cose scoperte tardivamente, quindi è un argomento che vi ha appassionato anche riscoperto,
1: certo,
0: come no?
1: Importante, sì, sì, sì.
0: Appassionante, come per esempio Giuseppe che scrive da Aragona, in provincia di Agrigento, dice: è un paesino di 8.000 anime e come tanti piccoli centri i giovani se ne stanno andando, non ci sono più giovani all'età di 40, cioè persone di 40-45 anni, quindi lui che cosa ha deciso di fare? Di creare una scuola di musica in un centro multiculturale che oggi accoglie 60 ragazzi iscritti nella biblioteca
1: bellissimo,
0: sociale del paese.
1: Bravo Giuseppe. Un altro messaggio: per piacere non dite il mio nome, amici che ascoltano la radio, ma figurati Luigi, non ci permetteremo mai. Dopo 30 anni mi sono ritrovato davanti al supermercato la mia cotta del liceo, Donatella. Ero pazzo di lei, a distanza di tanti anni ci ho visto benissimo, è diventata una donna bellissima, sono ancora innamorato di lei.
0: Che bello, sai che sembra la storia d'amore.
1: Sai cosa devi fare, te lo dico io: molla la moglie e
0: ma no, no, no.
1: Di classe.
0: Ma resta tutto così, resta un amore platonico, un po' come Jerry Calà e Marina Suma in Sapore di mare quando si rivedono dopo tanti anni, no?
1: Realizza il tuo sogno, Luigi.
0: Con Donatella?
1: Ma certo.
0: Ma dai, su.
1: Dai che ce la fai.

0: Oh, Dottor Feelgood è proprio uno sfasciafamiglie. Buon rock and roll a tutti da Rosy, un bacio.
1: Ciao Rosy, un bacio anche a te. Ma non è così, è che bisogna andare dove ti indica il cuore, sì. Altrimenti è tutta una convenzione, che noia.
2: Allora,
1: ragazzi,
2: sì, scusa, io non ho seguito bene la storia di questo anonimo amico
1: Luigi, sì.
2: Sì, lui già ha usato un nome fittizio, come fanno nelle ricostruzioni
1: Luigi,
2: in televisione.
1: Vuoi il codice fiscale?
2: No. Senti, l'ha vista al supermercato, no? E quindi l'ha riconosciuta, però pare di capire che lei ci abbia dei figli e un marito, e anche lui è già sistemato.
1: Esatto,
2: quindi
1: sì,
2: tecnicamente sì, sei uno sfasciafamiglie, perché no, se tu gli stai dicendo di mollare tutto per Donatella, magari pure Donatella, bellissima, sai, c'ha qualche grillo per la testa, succede un macello qua.
1: Sì, ma
2: che
1: Donatella,
2: vogliamo fare?
1: Dopo tutti questi anni è ancora bellissima.
2: Comunque ti sei fatto amico un sacco di avvocati divorzisti con sta cosa che hai detto. Ecco, ti pagano il pizzo.
1: Andate dove vi porta il cuore.

0: siamo rimessi insieme senza neanche fare un disco. L'anno scorso ho fatto un bel tour, quest'anno prossimo ne faranno un altro, ne faranno 20 date in Italia, tante quante sono le regioni.
1: No, ti stai sbilanciando. Queste sono rivelazioni grosse.
0: Oasis.
1: Ecco, e tra poco le breaking news del TGCOM 24
2: on Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
3: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente Putin e a Kiev con l'omologo Zelensky. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche il territorio russo sotto attacco, nel mirino Saratov ci sono vittime. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti, ultima tappa dell'escalation commerciale tra i due paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. La salma di Lorena Isheri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, presto sarà restituita alla famiglia per essere trasportata a Squinzano, nel Leccese, paese d'origine della donna, dove saranno celebrati i funerali. L'autopsia ha rivelato che era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 nel territorio fiorentino. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sul paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Darderi, eliminato in 3 set da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1. Successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Traffico. La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Sulla A14 verso Taranto, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Sulla A4 verso Trieste, 4 km di coda per incidente tra Cormano e l'immissione sulla tangenziale nord. Sulla A1 verso Napoli, 2 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A11 e Firenze in Pruneta. Sulla A2 verso Salerno, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Altiglia Grimaldi e Rogliano. Sulla statale 158 della Valle del Volturno, corsia chiusa per lavori all'incrocio Pizzone. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Incrocio Pizzone.
1: Dopo, aspetta, cos'era? Catena nuova.
0: C'è l'incrocio Pizzone. Ecco. Sono le 8:03, questo è Rock and Talk. Settimo Rock and Talk della nuova stagione 26-27, giusto?
1: Sì, perché ho detto giusto, tutto bene? 5 più 2, 7, bravissimo. Bravissimo.
0: Se non ricordo male, alle 8:15 passa da queste parti anche Antonello Pirosi.
1: Pensa che secondo me, anche come tutti noi, no? Anche Antonello, magari ripensando alle cotte delle scuole medie, delle superiori,
0: ma va.
1: Non so, avrebbe piacere forse di rincontrare anche solo per vedere come sono diventate alcune delle sue vecchie fiamme. Però secondo me anche là, un po' come Anna Taylor-Joy nel video dei Rolling Stone, c'è Lucia che lo guarda, capito? Dice occhio, dice no, tu per carità incontra chi vuoi, Lucia, io ti monitoro,
0: Lucia Mena,
1: io ti monitoro, Antonello, sappilo,
0: Antonello,
1: ecco,
0: stai attento che Lucia Mena.
1: Have a nice day, buongiorno.

0: Have a nice day, buongiorno.
1: E così sarà.
0: In Rock and Talk Super Giulio, per lui nessuna sbandata.

0: Allora, è vero, sì.
1: Perché è un bravo ragazzo, Bon Jovi. Ecco qual è la verità.
0: Allora, andate dove vi porta il cuore, ma se il cuore è a casa, statevene a casa vostra.

0: Stars su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
5: Davvero!
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
9: Autorevole sempre dal lunedì al venerdì, anche per questa seconda puntata della settimana, quindi martedì 8 settembre con lui in Rock and Talk su Virgin Radio c'è Antonello Piroso.
8: Rock and Talk.
9: Buongiorno Antonello. Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti. Dunque, sono andato a riperticare nell'archivio della mia memoria un vecchio articolo di cui appunto osservavo il ricordo, di una rivista che si rivolge prevalentemente a un pubblico femminile che si chiama Cosmopolitan. L'avrete sentita nominare anche voi due.
9: Come
10: che
9: no?
10: Leggete, sì, non leggete forse solo i bugiardini se leggete qualcosa. Allora, Cosmopolitan anni fa pubblicò un articolo il cui titolo era il seguente: dopo diverse relazioni eterosessuali mi sono innamorata, perché a scrivere è una donna, mi sono innamorata di una ragazza, significa che sono lesbica? Una donna che si innamora di un'altra donna è per forza lesbica? Bene, e lì seguiva tutto un dibattito assolutamente non pruriginoso, era un tema serio che il giornale affrontava. Tutto questo mi è tornato in mente leggendo e sentendo le prime dichiarazioni di Alice Weidel, o Alice Weidel, ancora non ho capito esattamente come si pronuncia il nome, ma non importa, ci siamo capiti, la bionda leader di Alternativa per la Germania, che ha vinto a mani basse nella regione della Sassonia, che poi non è esattamente la regione più grande della Germania, ma vale assolutamente come test di orientamento politico questo risultato, è inutile far finta di nulla o cercare di minimizzare. Grande successo di questo partito. Ecco, la caratteristica di Alice Weidel è che secondo me è anche una donna molto contraddittoria, perché è tendenzialmente contro gli omosessuali e lei ama una donna, è contro l'immigrazione e la sua compagna è un'immigrata dello Sri Lanka, è contro l'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali e lei e la sua compagna dello Sri Lanka hanno due figli adottati, e in più si spaccia per patriota tedesca, ma in realtà risiede sulla riva svizzera del lago di Costanza. Tu dici, ma insomma, e quindi? Beh, insomma, solo per ricordare che poi il dato più caratteristico dei politici è che ce la raccontano come secondo loro la vogliamo sentire, ma poi per quanto riguarda gli affari eminentemente loro è tutta un'altra musica. Questo vale per la Germania come ovviamente per l'Italia, dove i politici, come sapete, pensano una cosa, ne dicono un'altra, ne fanno una terza e con la quarta smentiscono tutte le altre tre. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Buddy, take a picture before it's too late.
1: Try better next time in Rock and Talk. Questi erano i Placebo.
2: Antonello Piroso in Rock and Talk.
3: Faccio una precisazione, perché poi non si sa mai chi ascoltando capisce una cosa magari diversa dalle mie intenzioni. Ovviamente in questo caso è colpa mia se non mi sono spiegato bene. Nulla da dire o da eccepire sui sentimenti e sui comportamenti sessuali delle persone da parte mia. A me, se sei etero, sei gay, se sei una donna che ama un'altra donna, non me ne importa assolutamente nulla. Sono un vecchio giovane radicale, nel senso, in gioventù ho fatto tutte le battaglie con il partito di Marco Pannella, a cominciare da quella sul cambiamento di sesso. Ricordo che l'Italia è un paese all'avanguardia da questo punto di vista, perché è una legge del 1982, no? La prima norma in Italia che introduceva il diritto a cambiare sesso, no? Rettificare il proprio sesso anagrafico, il proprio nome in base alla propria identità di genere, 1982. Poi questo tema ha preso una deriva che non mi è piaciuta, ma è un altro paio di maniche. Questo anche per dire che ovviamente mando un saluto affettuoso a Emma Bonino, ricoverata per un'insufficienza respiratoria ieri a Roma. Gli ultimi aggiornamenti dicono grave la situazione, però lei rimane lucida e vigile. Bene, le posso solo augurare il meglio. Emma Bonino ha fatto le sue battaglie sempre in maniera molto coerente, cosa che non si può dire ad esempio di Matteo Salvini, il quale è noto perché lui vince tutte le gare, vince tutte le elezioni tranne quelle a cui lui partecipa. Domenica le agenzie difendevano il suo primo comunicato. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha inviato un messaggio ad Alice Weidel, leader di Alternativa per la Germania, in occasione delle elezioni regionali di oggi in Sassonia. E già, leggo in un pezzo di Salvatore Merlo sul Foglio, su WhatsApp uno dei suoi più importanti colonnelli dirigenti della Lega scriveva a un suo collega leghista del Senato: siamo alla frutta, siamo all'imitazione di Vannacci, Matteo è la fotocopia della sua stessa copia. Passa qualche ora, Alternativa per la Germania vince sul serio, non sono più exit poll. Salvini è appena sceso dal podio, non se ne perde mai uno quando è possibile, dove ha consegnato la coppa per il Gran Premio di Monza a Kimi Antonelli, ed ecco un secondo comunicato che dice che il segretario della Lega, il leader della Lega Matteo Salvini, si è congratulato per il trionfo dell'estrema destra tedesca. Complimenti alla mia amica Alice Weidel e a tutta Alternativa per la Germania. Va detto anche che evidentemente Salvini ha la memoria corta, perché nel maggio del 2024, quindi 2 anni fa, quando Alternativa per la Germania venne cacciata dal gruppo europeo di cui fa parte la Lega, lui in quell'occasione si congratulò con Marine Le Pen, che aveva cacciato i tedeschi di Alternativa per la Germania. Quindi nel 2024 stava con la Le Pen che ha cacciato dal gruppo europeo i tedeschi. Oggi gongola per la vittoria, che non si capisce perché, visti quello che raccontano i sondaggi sulla Lega, che è sotto Forza Italia, la quale Forza Italia è sotto pure a Vannacci, il generale Vannacci, che ovviamente ha notato questa contraddizione di Salvini e l'ha rimarcata. Dice: beh, ci vuole insomma una bella faccia tosta. Questa è la coerenza della Lega: quando non fanno comodo i tedeschi li cacciano, quando vincono gli fanno i complimenti. Questa è la battuta di Vannacci. Poi ogni volta che io sento parlare Vannacci a me viene in mente la caricatura di quel fascista che faceva alla radio ma anche in televisione il mitico Giorgio Bracardi nei panni del generale Catenacci, che adesso in un frammento vi faccio sentire. Vai Nico.
4: Ma dove vai andare a prendere? Te lo dico io, perché quelli di oggi non si affacciano dal balcone, perché si vergognano, perché sono piccoli, sono brutti, hanno gli occhialini, tutti palli, tutti coi denti gialli, tutti il piccolo foglietto, democrazia, noi fengo.
3: Vabbè,
4: noi
3: il generale Catenacci nella versione, il generale Catenacci nella versione di Giorgio Bracardi. Ma sentiamo invece l'originale, quando poco prima di annunciare la nascita del suo partito Futuro Nazionale diceva le seguenti parole. Vai Nico.
5: Esclude invece di fare un suo partito?
6: Ma certamente che lo escludo.
5: Come mai?
6: Ma perché io penso che le voci che erano state messe in giro erano state messe in giro probabilmente da Schlein e Conte messi insieme.
5: Mm.
6: Perché se io avessi fatto un mio partito, intanto non credo che questo partito avrebbe avuto grande successo. Vede, negli ultimi 25 anni in Italia sono stati fatti circa un centinaio di nuovi partiti.
5: Mm.
6: Quanti ne sono sopravvissuti?
5: Beh, ben pochi.
6: Quindi quale sarebbe stata la probabilità di sopravvivenza di un partito fatto da Vannacci?
3: Magnifico, no? Io fare un partito, ma sono delle balle che ha messo in giro la sinistra, la Schlein, Conte. E poi insiste Vannacci, vai Nico.
6: Poi le dico anche un'altra cosa, il perché secondo me quei sondaggi e quelle voci sono state messe in giro da Schlein e Conte.
5: Perché
6: se io avessi fatto un partito e se quel partito avesse avuto successo, metta che fosse arrivato al 5%,
5: sì,
6: no? Io avrei spaccato la destra. Perché se io fossi, certo, se io fossi stato Salvini, non avrei mai accettato che il partito di Vannacci, traditore, entrasse nella coalizione di maggioranza. E quindi la maggioranza avrebbe perso il 5% del sostegno. Mi sarei trasformato, per esempio, in un Renzi o in un Calenda a caso, spaccando la destra. Ecco perché tutta la stampa di sinistra sventolava i bandieroni parlando del partito di Vannacci.
5: Mm.
6: Però hanno a che fare con un generale che non ci casca.
3: Sventolava i bandieroni, mi pare una citazione di Elio e le Storie Tese, ma comunque sia, ecco perché il generale Vannacci, dice lui, non ci casca, questa è una trappola della propaganda della sinistra. Beh, io non so come giudicare la coerenza di Roberto Vannacci, mi auguro, lui dice io non ci casco, bisogna vedere, mi auguro che non siano troppi gli elettori che caschino, che cascheranno eventualmente in questa sua pretesa coerenza piuttosto infondata. Le dichiarazioni che avete sentito poi le aveva fatte a Carmine Abate, ho trovato tutto questo su Instagram, dove possiamo ravanare sempre per cercare i mille episodi, i mille aneddoti, le mille prove che certificano che i politici italiani se la cantano e se la suonano alla faccia nostra. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E ci siamo fatti una passeggiata sulla Luna con i Police, li avete ascoltati su Virgin Radio.
1: Continuiamo a farci un giro tra le ultime news insieme al nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Avendo raccontato in televisione la strage di Srebrenica nella cosiddetta guerra della ex Jugoslavia, strage del 1995, se qualcuno vuole il monologo se lo ritrova anche su YouTube, sono rimasto abbastanza disgustato da vedere come in Serbia sia stato glorificato un criminale di guerra, il massacratore Ratko Mladic, che è morto il 27 agosto all'Aia in Olanda, perché lì stava scontando l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Genocidio, parola correttamente usata in questo contesto, non è un'opinione, tant'è che sia il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia lo aveva condannato per genocidio, condanna poi confermata nel 2021 in appello, ma anche la Corte Internazionale di Giustizia, in una sentenza del 2007, aveva stabilito che quella compiuta a Srebrenica era appunto genocidio. Perché Srebrenica era un paesino che nel 1993 l'ONU aveva dichiarato safe area, area sicura per i musulmani bosniaci, talmente sicura che invece le forze di Mladic entrarono a Srebrenica e sequestrarono tutti i musulmani bosniaci, uomini e donne. Le donne non le massacrarono, ma le stuprarono in modo da possibilmente farle rimanere gravide, incinta, in modo da poter partorire figli dei serbi bosniaci, mentre gli uomini, tutti gli uomini, ragazzini compresi, nell'ordine di, si calcola, più o meno 10.000 persone furono fucilati e massacrati a gruppi, proprio perché invece si voleva impedire che il seme musulmano bosniaco si potesse trasmettere. Ora dico, sono rimasto disgustato dal vedere che gli sono stati resi gli onori militari a Belgrado, no? Accompagnato al cimitero da migliaia di persone tra bandiere serbe, ritratti del generale, bara portata in processione mentre la folla gridava il suo nome, con le autorità religiose che benedivano la bara. Il presidente Vučić non c'era, ma c'era invece suo figlio e c'erano anche ministri del governo serbo. Ecco, davanti a queste immagini uno davvero perde le parole per commentare come si possa, no, applaudire un uomo, la memoria di un uomo adesso passato a miglior vita, il quale è stato condannato per genocidio e non se n'è mai pentito. Malatempora currunt, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Somebody Told Me su Virgin Radio, I Killers.
1: Antonello,
2: ma è incredibile, è stato scritto un libro dedicato a Maurizio e Francesco, e loro due, devo dire con grande pudore, non mi hanno voluto dire niente, ma a me invece spiace dare, perché ridacchiate sotto i baffi?
0: Dai, ti pare che hanno scritto un libro su di noi?
2: Sì, si intitola 101 errori di italiano che non farai mai più, nel senso che hanno ascoltato i vostri interventi, le vostre sapidezze mattutine e hanno deciso di, come dire, enucleare gli errori che vengono fatti più spesso. Allora, si dice accessi di rabbia, non eccessi di rabbia, deriva dal latino accesso. Si dice flotte di ragazzi, no, si dice frotte di ragazzi, e invece si sente dire, si legge anche flotte di ragazzi. Qualcuno addirittura usa il verbo telefonare in maniera transitiva, in alcune zone italiane si dice lo telefono, hai chiamato Piroso? Lo telefono più tardi, non lo gli telefono, è intransitivo. Sparare qualcuno, come sparare qualcuno, non è con il complemento oggetto, è sparare a qualcuno, e via elencare, colloquiare i candidati, adire alle vie legali, no, si dice adire le vie legali, è transitivo con il complemento oggetto. Insomma, se ne volete sapere di più, è un libro che è utile non soltanto a Maurizio e Francesco, ma pure al sottoscritto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: capelli da parte dei Green Day su Virgin Radio e Antonello Piroso, finito il suo intervento, uscirà il cane.
1: Bravi, bravi, ci ha scritto Max.
0: Quel libro.
1: Cioè, ci ha scritto Max, lo zio, nostro ascoltatore, hai sceso il cane, io lo esco più tardi. Del resto ho sentito anche una nota giornalista, che vi farò sentire in audio domani, dire io mi rivolgo alle persone studiate. Ma forse volevi dire alle persone che hanno studiato, non lo so, lasciamo il mistero. Nel frattempo passate una bella giornata, continuate ad ascoltare Rock and Talk, Virgin Radio, siete la resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao,
2: ciao Antonello.
3: On Virgin Radio Rock and Talk.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Virgin Classics 1975.

0: Radio stamattina si parlava di riscoperte. Ecco, prendiamo gli Aerosmith, che nel 1975 se ne escono con Walk This Way, poi se ne dimenticano e nello 1986 la riscoprono
1: con Run-DMC. Esattamente. E diventa praticamente il primo esempio di crossover nelle classifiche.
0: Bravissimo.
1: E da lì così. Tutti hanno capito che...
0: Invece, Bruce Springsteen non è stata una riscoperta, quello del suo impegno sociale,
1: no.
0: È stato un filo conduttore che lo ha tenuto sempre vicino al popolo americano e non solo. E lo ha espresso in particolare con l'ultimo tour, che non mi ricordo dove è partito, non mi ricordo neanche dove è finito, ma a un certo punto, insomma, ha fatto parlare di sé perché... ha voluto sottolineare i problemi della sua America.
1: Ecco, America che però lui immagina come una terra di speranza e di sogni, così ha chiamato il suo tour, Land of Open Dreams American Tour, Philadelphia Freedom Cut. Perché aggiungo questa specifica? Perché proprio questo è il titolo del film che inizierà ad essere disponibile in streaming a partire dal 9 settembre, tratto interamente
0: domani
1: dallo spettacolo conclusivo del suo tour americano 2026.
0: Domani allora.
1: Quindi domani, dove si trovava, quindi direte voi, con tutte queste americanate che hai detto? Ve lo spiego in parole povere, era la Mobile Arena di Filadelfia con la E-Street Band lo scorso 30 maggio. Ecco.
0: Guarda, c'eravamo sulla punta della lingua.
1: Ecco, Azza America, che la gente però non aveva capito dove fosse.
0: Royal Blood.

0: Il 13 di ottobre Dead Company, il nuovo album dei Royal Blood.
1: Ecco, da ascoltare a volume 8, non esagerate, al 10 avete sentito...
0: Novembre, me l'ho sbagliato.
1: Cos'hai
0: novembre,
1: detto?
0: Ho scambiato novembre con ottobre, perché io sto già a Halloween con la testa, capito? Sto avanti, io mi porto avanti.
1: A te ti si perdona tutto. E invece a Paola Maugeri vogliamo prestare attenzione verso questa signora meravigliosa che porta quel nome, che giovedì sera ci intratterrà ben un'ora con il suo amico d'infanzia
0: Mick
1: Jagger. Non ne facciamo una questione anagrafica, ne facciamo una questione proprio di sentimento.
0: Ma ci mancherebbe, ma c'era un feeling pazzesco durante quell'intervista che potete rivedere su gogivedio.it e l'abbiamo notato tutti.
1: Sembrava una storia d'amore.
0: Esatto, io non volevo dirlo, ma guarda, sì, c'era proprio grande intesa. Quindi Paola che ci racconterà Foreign Tongues, che è l'ultimo album che gli Stones ci hanno regalato proprio in questo 2026.
1: Abbiamo detto giovedì alle 21 su Virgin.
0: Alle 21, guarda, Paola, cioè Paola ci aspetta, quindi vedi di non fare tardi. Possibilmente vieni già cenato.
1: Mi metto il vestito bello e mi faccio la riga sinistra.

0: Arrivati anche alla fine di questa seconda puntata della settimana di Rock and Talk su Virgin Radio con i Cranberries Zombie.
1: Quindi tu tagli a soli anche dei bassi, del basso.
0: Allora ragazzi,
1: non solo
0: qui,
1: della chitarra ma anche del basso.
0: Qui noi vi promettiamo, ve lo promettiamo solennemente, mai cercheremo più, di non parlare mai sugli outro e sugli intro, così che nessuno poi ci tagli le, ecco, sapete, no? I gioielli di famiglia. Dove non batte il sole, vi salutiamo e vi ringraziamo.
1: Ci sentiamo anche al mercoledì, vero?
0: Come ci no, perché mercoledì
1: perfetto,
0: che ci abbiamo giorno libero.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
4: Grazie, thank you so much, grazie.
3: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia ha lanciato nella notte 166 droni e decine di missili contro l'Ucraina. Nel mirino anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e almeno 10 feriti. Danni ingenti sulle infrastrutture civili. Gli ucraini attaccano la città russa di Saratov. Non ci sarebbero vittime, solo 10 feriti, fra cui 3 bambini. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Per l'attentato a Ranucci diedi mandato in bianco ma non doveva fare male e quanto ha detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola, in base a quanto hanno riferito i suoi difensori che hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. L'imprenditore è in carcere a Roma dal 10 agosto scorso. Il femminicidio di Lorena Isceri, ieri l'esame autoptico, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna, si terranno a Squinzano nella Leccese. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta a Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Kivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Traffic. La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma. 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per un veicolo in avaria fra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia. Proseguendo 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Sempre sulla A1 ma verso Milano 2 km di coda per incidente tra Caserta Nord e Capua. Sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per incidente all'incrocio Lecce raccordo per la statale 613 verso nord. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine live on Virgin Radio.
8: Morning Glory.
9: Morning Glory, it's time to rise and shine. Hai visto Toki con che mossa di Kung Fu ho fatto fuori un moscerino? Pronti via? No, non l'ho fatto fuori, l'ho allontanato dallo studio. Buongiorno, si comincia a casa nostra martedì 8 settembre, questo è Morning Glory. Io sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Quest'anno ho battuto un record, adesso sfido a trovare chi prima di me, chi dall'1 all'8 di settembre ha già preso un'aspirina effervescente per l'influenza. Secondo me sono la prima del mese di settembre. Vediamo se c'è qualcuno raffreddato oltre la sottoscritta. Dai, cosa facciamo oggi? Cosa facciamo? Ce la raccontiamo su. Parliamo di un bel po' di cose. Parliamo per esempio di quanti minuti di musica al giorno bisogna ascoltare per sentirsi meglio. Poi parleremo di una nuova moda che ha a che fare con il non lavarsi per far sentire il proprio odore naturale. E poi, per fortuna, andiamo a scoprire insieme tutti gli aggiornamenti che arrivano dal mondo del rock. State bene voi? Come va l'odore naturale? No, la doccetta l'avete fatta. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

all'acqua del mare oppure in cima a una montagna, no? Belli, sono finite le vacanze, anche se Kid Rock ci canta All Summer Long. Siamo all'8 di settembre, direi che quasi tutti siamo rientrati alla nostra. Kid Rock ci canta All Summer Long. Siamo all'8 di settembre, direi che quasi tutti siamo rientrati alla nostra.

Maybe, e lui dice: mi piaceva l'idea, dice Johnny Mara, di aiutare una band di ragazzi di Manchester. Altro regalone, lui lo fece al chitarrista dei Radiohead, quindi parliamo di Ed O'Brien. Praticamente Johnny Mara scopre che il chitarrista dei Radiohead non aveva mai utilizzato un tipo di chitarra che è la sua, la Gibson SG. Quindi erano insieme a casa e di nascosto Johnny Mara va al parcheggio, apre il bagagliaio della macchina di Ed O'Brien, nasconde una chitarra, così che poi al ritorno a casa il chitarrista dei Radiohead trova questo strumento splendido e dice: ma guarda te, quello lì degli Smiths, che bel regalone mi ha fatto. Bene, bene, bene, Johnny Marr, bravo, ci piaci con questo spirito di altruismo. Stop Me If You Think You Heard This One Before, lo ascoltiamo con i suoi Smiths.

0: Evolution, Nothing But Thieves, 9 e 16 minuti, dai che siamo appena partiti con Morning Glory. Provate a dirmi come vi sentite, cioè qual è, Toki, il sentimento predominante questa mattina? Come ti senti? Triste? Felice? Eccitato? Spossato? Non lo so, ma sappi che c'è una soluzione a qualsiasi sentimento che magari si vuole modificare, cambiare. Dove sto andando a parare? Sto andando a parare parlando di musica e come ci si sente. Una ricerca dice che ci vogliono 78 minuti di ascolto di musica al giorno per stare meglio, per ridurre lo stress. E tra l'altro, guarda, se vogliamo andare proprio nello specifico, c'è addirittura la ripartizione ideale per questi 78 minuti, quindi 14 minuti di musica confortante allegra per la felicità, poi ti fai 16 minuti di musica rilassante per distenderti, poi ti fai 16 minuti di brani per superare la tristezza e via dicendo. Insomma, c'è tutto un elenco e una modalità da seguire. Ora, boh, non so dirvi esattamente il minutaggio, però provate a pensarci, provate a rispondermi in modo più o meno preciso al 342 41 41 41 41, così abbiamo lanciato anche le coordinate. Mediamente voi quanti minuti di musica bella ascoltate al giorno? Sono molto molto curiosa.
1: Berebè Malteria e buongiorno Toki. Allora, per star bene bisogna essere collegati tutta la giornata con Virgin Radio. Ecco, io ho capito questa cosa e vi mando un bacio. Buona giornata.
0: Ma che bello, è proprio così, dai, che bel messaggio. Provate a dirci più o meno quanta musica ascoltate al giorno. Siamo curiosi. One Girl Full Again, adesso è il momento di ascoltare insieme gli Who.

0: Wonderful Again, You, che hanno fatto il tour d'addio, ma sembra potrebbero tornare dal vivo. Probabilmente alla batteria ancora Zach Stacke, figlio di Ringo Starr. Vedremo, vi teniamo aggiornati. Noi restiamo insieme, casa nostra si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Mm, 14 brani inediti, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni!
16: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
19: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
20: Oh.
19: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Depeche Mode, Ghost Again. Si parlava del tempo che dedichiamo all'ascolto della musica, poi è bello parlare anche dell'ascolto della musica, ma quello proprio concentrato, quindi non magari come sottofondo, ma proprio ok, mi metto lì tranquilla, metto su un disco. Anche perché se pensiamo all'evoluzione crescendo, no? Tipo quando io ero adolescente, ma secondo me molti di voi si ritrovano in questa descrizione, uscivi di casa per andare verso scuola, medie, superiori, mettevi le cuffiette del Walkman e il tragitto casa scuola era subito con il tuo disco, il tuo artista preferito nelle orecchie. Poi vabbè, c'erano le lezioni, tornavi a casa, pranzavi, ti chiudevi in cameretta e il tuo mondo diventava un disco, un artista che ascoltavi e davvero ti faceva evadere con la mente. Splendido. Beh, molti adulti più o meno mantengono la stessa abitudine.
1: Alteria, io ne ascolto tanta, ne ascolto veramente tanta e la uso come se fosse la colonna sonora delle mie giornate e quindi della mia vita. Mi lascio influenzare dai testi, dai significati, dalle melodie e sono sicuro che se non l'ascoltassi in questo modo oggi sarei già in carcere.
0: Addirittura, però l'idea di musica come colonna sonora della propria vita è molto molto bella. Poi ci sono anche i momenti preferiti della giornata, tipo a parte Morning Glory, comunque per me il mattino è il momento più bello per mettere su della musica. Grazie per i vostri commenti, Lenny Kravitz.

0: Il fatto che qualcuno guardi alla mia immagine e alla mia musica come a un modello non sposta di un centimetro il baricentro della mia vita.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

Sweet Dreams, io due, stavo provando a immaginare un piccolo giovane Bono Vox. Se prima abbiamo richiamato questa immagine bella, poetica di noi ragazzini con le cuffiette del Walkman ad ascoltare musica, beh, Bono Vox chiaramente prima di diventare Bono Vox di musica ne ha consumata parecchia, ma nella sua autobiografia dal titolo Surrender lui cita in particolare un brano che è stato il brano che ha un po' ribaltato la sua vita, quel brano che forse gli ha fatto pensare, sai che quasi da grande voglio fare la rockstar. E anche per Bono Vox l'amore è arrivato con i Beatles, un brano dei Beatles, I Saw Hair Standing There, canzone dei Beatles clamorosa. Va bene, Bono Vox lo aspettiamo con i due con il nuovo album. Adesso invece un brano del 2007, li avete riconosciuto? Arrivano gli Arctic Monkeys.

0: Monkeys, Fluorescent Adolescent, facciamo un gioco, provate a pensare a quale artista o band ha esordito nel 1973, ne parliamo insieme su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99€ in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
9: Davvero!
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Virgin Classics
16: 1973.

0: A break, Rolling Stones, era il 1973. Chissà, Toki, quanti ascoltatori di Virgin Radio sono nati nel 1973? Voi lo sapete che i critici musicali dicono che il 1973 è in assoluto l'anno migliore nella storia del rock. Vi ho chiesto, provate a dirmi quali artisti hanno esordito nel 73.
1: Ciao Alteria, per caso sono gli Aerosmith?
2: Giusto. Buongiorno a tutti. Se non ricordo male, il primo album di Springsteen è del 73, giusto?
0: Giusto, giusto. Abbiamo Bruce Springsteen, abbiamo Aerosmith, come avete detto voi, i Queen, Tom Waits, usciva, ovviamente non come esordio, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, The Houses of the Holy delle Zeppelin, Raw Power degli Stooges, Iggy Pop, Aladdin Sane di David Bowie, Quadrophenia degli Who, poi ancora Sabbath, Blood Sabbath dei Black Sabbath, Dolly Parton, che dai citiamo anche perché ci ha lasciati poco tempo fa, la regina del country, registrava I Will Always Love You, che poi diventerà un successo mondiale nella versione di Whitney Houston. Quindi 1973, anno catartico per il rock che tanto amiamo. Si continua con la musica novità, questa di Role Model, si intitola Joy.

My Age Again, loro protagonisti del prossimo High Days a Milano la prossima estate. Sul nostro sito vergerradio.it trovate tutte le informazioni. Arriva anche un nuovo documentario sulla vita di Travis Barker, ve lo dico così, state all'occhio. Adesso Do You Feel My Love, Stereophonics.

0: My Love, Stereophonics a chiudere la prima ora di Morning Glory. Restiamo insieme
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, inizia la seconda ora di Morning Glory. Prima vi ho detto, no, ascoltando i Blink, arriva il nuovo documentario su Travis Barker, diciamo anche il titolo, Louder Than Fear, così potremo conoscere ancora più cose che si nascondono dietro la vita di questo batterista Blink, che saranno protagonisti degli Hay Days 2027. Già pensiamo alla prossima estate. Restiamo insieme fino alle 11. Dobbiamo parlare di tante, tante cose che arrivano dal mondo del rock e non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll. We'll be right back.

Many Street Preachers, dai, ancora un po' di tempo, entriamo nell'autunno. Toki, se ieri abbiamo parlato di insulti che non offendono, tipo hai le mani di pasta frolla su quella regia mentre lavori, oh, cos'è che mi hai detto? Oh, una scopa di saggina nella testa al posto del cervello, era una roba del genere, sei proprio qua. Comunque è offensivo, posso dire, povera scopa di saggina. No, oggi parliamo di errori di grammatica e sapete che qui all'interno di Morning Glory ho voglia. No, è uscito un libro molto interessante dal titolo 101 errori di italiano che non farai mai più. Ho voluto curiosare, capire quali sono gli errori più comuni. Devo ammettere, e adesso però voi dovete essere sinceri, cioè non mi fate sentire la tonta della situazione, quale sono, ma non l'unica. Ma voi lo sapevate che non si dice ho avuto un eccesso di rabbia, ma si dice ho avuto un accesso di rabbia? Toki, tu lo sapevi? Anche tu, e beh, del resto lavoriamo insieme mica per nulla. Per esempio, non si dice eccessi di rabbia, ma accessi di rabbia. Questo è uno degli errori che si fanno frequentemente. Poi però la parte che più mi ha fatto sorridere è che spesso e volentieri, quando mandiamo messaggini veloci, mail, il T9 sbaglia per noi, e ho letto una serie di frasi che il T9 cambia e che diventano veramente molto molto divertenti. Per esempio, se tu vuoi scrivere mamma ho preso il treno, spesso e volentieri per il T9 diventa mamma ho preso il vizio. Sono a letto con la febbre potrebbe diventare in velocità sono a letto con la nonna. Oppure ho comprato la spesa, ho comprato la droga. Questo bene ma non benissimo. Se si fa un errore del genere, io sono testimonianza vivente. Non sapete quante volte invece che Alteria su WhatsApp, ciao Alteria, mi scrivono Algeria, perché esce fuori Algeria. Provate a raccontarmi la peggiore figura che avete mai fatto per colpa del T9. Secondo me qualcosa vi viene in mente. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, anche solo per un saluto, uno sberebem. Noi continuiamo, loro sono Yari.

0: Paul McCartney, un signore Paul McCartney che parla sempre giusto, senza errori grammaticali, sa usare il T9, anzi lui non ha inserito il T9 nei suoi messaggi istantanei. Paul McCartney scrive precisamente, perché dico questo? Perché vi ho chiesto di provare a raccontarci quali sono gli strafalcioni, le peggiori figure di cacca che avete fatto per colpa del T9.
1: Ciao amici di Virgin, sono Franco da Arco, provincia di Trento. Il mio incidente diplomatico con il T9 è stato qualche anno fa. Stavo organizzando una cena con degli amici sul gruppo che avevamo in comune. Ho detto dai, allora fatemi sapere chi c'è, e con un altro messaggio ho aggiunto stasera chiamo, solo che il T9 ha corretto con stasera chiavo.
0: E fai di applausi.
1: Scatenando l'ilarità generale, certo. Tipo... ah bello, ma a noi che ci interessa. Un abbraccio, buona giornata a tutti.
2: Ciao Alteria. Allora, Trana è un paesino qua in provincia di Torino. Io ho mandato un messaggio a un mio amico e gli ho scritto, volevo scrivergli sono a Trana, sto arrivando. Il messaggio è arrivato con sono a Trans, sto arrivando. Ciao Roberto da Torino.
0: Due messaggi che vanno a braccetto col T9. Allora, sberebem, uno dice ciao, tutto bene, invece di ciao, tutto bene. Però ce ne sono veramente di incredibili. Buongiorno, dovevo scrivere alla coordinatrice di farmi vedere il promo del lavoro da fare. Il T9 ha pensato di correggere così: se mi giri il porno, gli do un'occhiata. Ciao Alteri, a proposito di T9, ho scritto alla vicepresidente della scuola dei miei figli, ho lasciato la documentazione richiesta nel bidet, invece era in bidelleria. Vabbè, arriva al boss.

0: Giuro che la smetto, però davvero chiudiamo con eleganza, con raffinatezza. Voi provate a immaginare questa scena, lo scrive un ascoltatore di Morning Glory. Ciao, un collega rispondendo ad una mail destinata a vari manager ha scritto "sucate tutti" invece di "scusate tutti". Meraviglioso, restiamo insieme. Casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro, regolamento su McDonald's.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
11: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
14: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
13: Difficoltà?
14: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
13: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
17: Oh mio Dio!
16: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
17: Prendi me, scegli me.
16: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
17: Ama me.
16: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

AC/DC, today is the day, oggi è il grande giorno, AC/DC in concerto insieme ai Foo Fighters, dove? A Biringhello, no? È nel Missouri, a St. Louis, lontano da noi, però cercheremo di andare davvero a scoprire il più possibile, scaletta, cosa succederà sul palco. Dave Grohl dei Foo Fighters ha dichiarato: sapete perché corro avanti e indietro tutto il tempo, sudato fradicio, cercando di distruggere la chitarra suonando al massimo? Il motivo è uno solo: Angus Young. E quindi figurati che felicità per Dave Grohl, per i Foo Fighters, condividere il palco quest'oggi appunto insieme agli AC/DC, grazie ai Festival Tokyo. Devo dire che spesso e volentieri abbiamo delle combo, abbiamo degli abbinamenti speciali, no? Ci capita di vedere due band che magari amiamo insieme, proprio quello è un regalo della vita. Però dai, fantastichiamolo, abbiamo già fatto altre volte, ma il tema ci porta con facilità questa domanda: quale potrebbe essere secondo voi la combinazione perfetta sul palco? Due o tre artisti che secondo voi insieme sarebbero proprio un qualcosa di, guarda, clamoroso. Fate la line up del festival perfetto per voi, non più di tre nomi però, tre band e tre artisti, il numero è sempre quello: 342 41 41 41 41. Io un bel concerto di Ozzy lo rivedrei molto molto volentieri. Questo brano fa venire la lacrimuccia. Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne.

Con Window abbiamo parlato di Dave Grohl ed eccolo, si starà preparando per il concerto oggi insieme a AC/DC. Ma Dave Grohl ci serve, tra virgolette, per parlare di un bel libro da aggiungere alla nostra to-do list. Lui negli anni 90 è stato fidanzato con Jennifer Finch, bassista della punk band femminile L7. Lei è scomparsa, c'è un bellissimo libro, davvero, è scomparsa molto giovane quest'anno, a 59 anni. Il titolo è Shooting Up and Making Out ed è un racconto bello crudo sulla vita, sull'approccio davvero di una grande punk rocker senza compromessi, pieno di ricordi, testimonianze. Carnie Love, che è stata una sua grande amica, Tom Morello, ma anche Flea dei Red Hot Chili Peppers, Dave Grohl appunto. Quindi da aggiungere alla nostra to-do list il libro sulla bassista Jennifer Finch. Adesso arrivano e Kasabian e voi siete su Virgin Radio.

0: House Forever e i Kasabian. Noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
4: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
13: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
12: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
0: Virgin Classics 1981.

Under Pressure, Queen e David Bowie 1981. Beh, parlando prima di combo, incastri perfetti, poter vedere dal vivo, ovviamente stiamo fantasticando, i Queen e David Bowie, stessa line-up, stesso giorno di un festival, sarebbe assolutamente grandioso, un sogno. Parlando di libri, ancora una volta, Life in Lyrics, arriva questo libro che raccoglie testi, appunti di Freddie Mercury, e lo pubblica Mary Austin, che è stata fidanzata e poi grande amica di Freddie Mercury. Loro si conoscono nel 69, quando lei aveva 19 anni, si innamorano e stanno insieme. Dopo qualche anno, nel 73 tra l'altro, Freddie Mercury chiede a lei di sposarlo, ma in realtà succede che da lì a breve Freddie capisce, insomma, di avere un orientamento sessuale diverso, comunque si sente bisessuale, e lei dice a Freddie, lo libera in qualche modo. Da lì diventeranno grandissimi amici per tutta la vita, per tutto il tempo che Freddie Mercury ha avuto a disposizione. Dai Queen a David Bowie a una novità musicale, sono tornati anche loro nel 2026 in Nickelback, e questo singolo si intitola Leave Me Behind.

0: Leave Me Behind, Nickelback, novità musicale. Adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone che segna l'incontro tra due personalità uniche del rock americano: il narratore del quotidiano e la poetessa, tutti e due cresciuti nel New Jersey. La musica di Bruce Springsteen, le parole di Patti Smith. Questa è Because the Night. Rock and roll per me non è solo una band che suona canzoni, è la creazione di una comunità che passa per il suono, il ritmo e lo scambio di energia. È un atto politico, non un modo per fare carriera. Patti Smith ha spiegato così la sua intenzione artistica in un modo che la avvicina molto a quello che ha sempre detto Bruce Springsteen. È arrivata dal New Jersey nel 1967 a soli 20 anni, ha vissuto l'arte di New York, ha frequentato i club, gli scrittori e i cantautori Bob Dylan e Andy Warhol. Ha formato The Patti Smith Group con il chitarrista Lenny Kaye e ha riempito le sue canzoni di energia rock, ribellione punk e citazioni dei suoi artisti preferiti, da Arthur Rimbaud a Charles Baudelaire, ma anche a Jim Morrison, l'icona della controcultura Allen Ginsberg. Dopo Heroes del 1975 e Radio Ethiopia del 1976, Patti Smith entra in studio al Record Plant Studios di New York per registrare l'album Easter, che esce il 3 marzo del 78 e arriva fino al numero 13 in America. Because the Night alla fine è una storia di amicizia. Bruce Springsteen sta registrando l'album Darkness on the Edge of Town e Record Plant Studios. Scrive molte canzoni, alcune le registra, altre finiscono nell'album perduto The Promise. Nello studio a fianco c'è Patti Smith, tutte e due lavorano con il produttore Jimmy Iovine. Un giorno Bruce dà a Jimmy un nastro e gli dice: questo pezzo non lo uso, fallo sentire a Patti. È una canzone d'amore, in quel momento io non scrivevo canzoni d'amore, ha spiegato Bruce a proposito di questo regalo pazzesco. Patti cambia il testo della canzone dando una prospettiva femminile alla storia di due persone che si amano anche se sono lontane, e canta l'amore come forza inarrestabile, perché la notte appartiene a chi si ama, perché la notte appartiene a noi. Questa è Because the Night.

0: was the night, Patti Smith, lei protagonista quest'oggi di Long Playing Stories. Grazie a Paola Maugeri per questo bel appuntamento che potete anche ripescare grazie alla nostra applicazione Virgin Radio e anche sul sito virginradio.it tutte le pillole appunto di Long Playing Stories. Tocchi, abbiamo finito le nostre due orette, come ogni mattina sono volate via, domani alle 9 vi aspettiamo puntuali e grazie ovviamente a voi, grazie a Super Tocchi in regia, grazie a Michele Primi, un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
11: It's 11 a.m.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
12: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia. Personal
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
0: Ah, è così, è proprio così, amici miei, partono le tre ore di Personal Giulia. Come state? Martedì 8 settembre, buona giornata dalla vostra Giulia Salvi. Darren Bassi in regia, Riccardo Bucero per la parte autorale, tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Una puntata bella densa ci aspetta e tra poco parleremo dei Fontaine's DC, perché dopo l'annuncio della data di Bologna, che è andata polverizzata, sold out in circa 30 secondi, sono arrivati dei nuovi indizi che potrebbero lasciar presagire delle nuove date. Insomma, ne parliamo dopo gli Oasis, protagonisti assoluti del Festival del Cinema di Venezia. Questa è The Shock of the Lightning.

Aftershock of the Lightning 2008, gli Oasis. Abbiamo cominciato coi fratelli Gallagher questa puntata di Personal Giulia e ora invece parliamo dei Fontaine's DC. Dopo la data di Bologna, quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna appunto, prevista per il 26 di ottobre, i cui biglietti sono andati polverizzati davvero in una manciata di secondi, immediatamente è diventata sold out, sono arrivati degli indizi, o meglio dei cartelloni sparsi nelle varie città italiane con scritto Fontaine's DC, Roma e Milano, nient'altro, più semplice di così ragazzi, questo potrebbe davvero lasciar presagire un annuncio imminente. Dopamine Chamber sarà il loro nuovo album, esce il 16 di ottobre. Quinto lavoro di studio per la band irlandese capitanata da Graham Chatten, che nasce da una domanda inquietante: quanto siamo disposti a sacrificare della nostra immaginazione pur di non guardare in faccia una catastrofe? L'album mette in relazione piacere e angoscia, osservando il modo in cui intelligenza artificiale, crisi ambientale, violenza politica convivono con la macchina dell'intrattenimento. L'album nella sua essenza rappresenta una stanza della dopamina, dice Green, e ci entri e noi testiamo questi brani che alterano la mente o l'umore. Ecco, quest'ultima frase secondo me descrive perfettamente anche il primo singolo estratto. Mary Ann, loro sono i Fontaine's DC.

Ivan Allen, 1991 con Top of the World, Personal Julius, Virgin Radio. Tenete sempre accesa anche Virgin Radio TV al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Ci potete portare dappertutto insieme a voi, onnipresenti, grazie all'app di Mediaset Infinity. Stiamo per ascoltare Chris Cornell e tra poco parleremo delle parole, delle ultime dichiarazioni di Kim Taylor riguardo al prossimo lavoro dei Soundgarden, l'album postumo con gli ultimi lavori di Chris Cornell, e delle difficoltà legate proprio alla genesi di questo disco. Intanto Neil Fogoma, Broken Heart, lui è Chris Cornell.

0: Nelle forgot my broken heart. Lui è Chris Cornell, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cavea, Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Jeremy, loro sono i Pearl Jam, 1991 a Personal Julia. Poco fa su Virgin Radio abbiamo ascoltato anche Chris Cornell in versione solista. In un'intervista in America, il chitarrista di Soundgarden, Quinta Hill, ha parlato dell'album a cui sta lavorando col resto della band, contenente le registrazioni inedite realizzate proprio con Chris Cornell prima della sua scomparsa nel 2017. L'ultimo album del gruppo è King Animal del 2012, poi dopo la morte di Chris la band si è sciolta ufficialmente. Dice Kim: è stato molto diverso dagli altri dischi. Non si parte da un punto con idee per le canzoni e demo e si registra la batteria e poi si costruisce. Per questo album abbiamo dovuto lavorare in una direzione diversa. Abbiamo dovuto costruire le nostre performance. Intendo dire, le canzoni erano già in parte finite, ma le registrazioni e le performance no, tranne ciò che avevamo con le voci e un po' di batteria. Quindi abbiamo dovuto reinventarci da zero. È un genere di lavoro di natura molto forense, dovevamo smontare tutto e poi ricomporre i pezzi e di nuovo passare molto in tempo in studio ad ascoltare il materiale. È stato entusiasmante, un'opportunità per noi, ma anche un po' difficile, perché si è costantemente in equilibrio tra la responsabilità e il dovere verso materiale e verso il lavoro di un caro amico, ma anche il nostro lavoro insieme. Per quanto riguarda l'uscita dell'album, Kim resta molto vago. Dice: la lavorazione è praticamente ultimata, ci sono un po' le cose burocratiche, bisogna parlare anche di produzione, dobbiamo sentirci come si deve con la casa discografica, quindi stiamo ultimando l'album, però se si parla di data d'uscita ancora non abbiamo una risposta. Greta Van Fleet, questo è il nuovo singolo, si chiama So You Stand.

0: Ho una figlia e avere lei è la cosa più bella che mi sia mai successa. Mi ha dato una scusa per guardare i cartoni animati.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop Red Hot Chili Peppers, a Personal Julia, un pezzo del 2003. Stiamo insieme fino alle 14. 342-41-41-411 per interagire con me. Arriva anche lui, Mr. Machine Gun Kelly. Attualmente ne abbiamo perse le tracce, nel senso che dopo quel paio di singoli a sé stanti si dice che stia lavorando al nuovo album di studio, per il quale però non abbiamo alcun tipo di info. Questo è un pezzo del 2022 dall'album Mainstream Sell Out, Machine Gun Kelly, MGK.

0: 9 lives, so I guess I got 9 left. Spent mine fucked up, running down sunset. All this anxiety, my stomach got upset. But we're not done yet.
1: 9 lives, Machine Gun Kelly, 2022, a Personal Giulia. Tra poco su Virgin Radio, un classico dei Deep Purple.
2: On Virgin Radio, Personal Giulia.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
14: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, buona spesa Italia.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
19: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
18: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Virgin Classics
23: 1972.

Highway Star, Iggy Purple 1972, a Personal Julia, da una leggenda a una band di ragazzi giovanissimi, promesse del punk, i Molotovs li conosciamo perfettamente qui a Virgin Radio, hanno annunciato il loro secondo album, Welcome to Urbia, esce il prossimo 9 di aprile, quindi dobbiamo aspettare ancora un po', però sono state annunciate anche le date italiane che ovviamente sono marcate Virgin Radio e devo dire che fra le nuove generazioni stanno andando molto molto forte, anche ragazzini di 12-13 anni che magari frequentano mia figlia, sanno che lavoro qua dentro, mi chiedono praticamente solo di Youngblood e dei Molotovs, è incredibile ma vero. Gli appuntamenti sono questi: martedì 10 alle Tenax di Firenze, mercoledì 11 all'Azienda Club di Roma, venerdì 13 alla Locomotive Club di Bologna, sabato 14 al Capitol di Pordenone, lunedì 16 alla Santeria Toscana 31 di Milano. Tutte le info che vi servono le trovate anche sul nostro magico immenso sito virginradio.it. Ci sono i Muse, in arrivo anche loro, 20 e 21 novembre, Unipol Dome di Milano, questa è Night Shift Superstar.

0: About a Girl. In Nirvana chiudono la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Long Playing Stories.
8: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
8: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
11: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
12: Bentrovati da Virginia Giacomin. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo francese di Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Uno dei capolavori è stato abbandonato dai ladri durante la fuga. Circa 9 milioni di euro il valore dei quadri rubati. Nuovi raid russi in Ucraina dopo tre giorni di tregua. Allarme aereo a Kiev, edifici colpiti. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa. Mosca riferisce: gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Accuse shock contro Netanyahu a quasi tre anni dal 7 ottobre 2023. Il premier israeliano fu avvertito una decina di giorni prima dagli Emirati Arabi sul rischio di un attacco da parte di Hamas, ma lui non informò l'intelligence. Lo rivela un'inchiesta di Arez. Le polemiche sul funerale di Ratko Mladic, tenutosi ieri a Belgrado con gli onori di Stato. La presidente della Commissione europea von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Costa scrivono sui social: era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio e crimini contro l'umanità. Gli elementi di sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorevoli. Delicate ma stazionarie le condizioni di salute di Emma Bonino, la leader di Più Europa, ricoverata da ieri al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale dopo una crisi respiratoria. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, si legge nel bollettino medico. La preparazione degli studenti in matematica e italiano mai così bassa nell'area OCSE, lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025. Uno studente quindicenne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. Gli studenti italiani meglio della media internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Style Rock.

Original Prankster, loro sono gli Offspring. Si apre così la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di insulti, ma anche di neologismi. Apprendo soltanto oggi che se un adolescente dovessi mai darmi del poliestere, è un insulto pesantissimo. Quindi se qualcuno vi dice poliestere, insomma, è il momento di replicare. La plastica ha rivoluzionato la seconda metà del Novecento solo perché non ne conoscevamo ancora i costi. Oggi che conosciamo il suo impatto ambientale, la plastica ha smesso di rappresentare il futuro veloce, e altrettanto veloce è stato il suo declino in oggetto dozzinale, inquinante, tossico. Il linguaggio dunque assorbe tutto, anche il polyester. L'insulto peggiore che si possa rivolgere a qualcuno o a qualcosa è proprio definirlo di plastica, o più nello specifico polyester, e la Gen Z lo fa, la generazione Z dà del polyester agli altri. Il termine è diventato sinonimo di tutto ciò che è scadente, finto, dozzinale e privo di autenticità. L'anno scorso il valore della plastica si è convertito nel linguaggio comune in polyester edit, una categoria usata per i video montati volutamente male, brutti e di nuovo economici. Ma esiste anche il polyester lifestyle, cioè lo stile di vita finto e assolutamente di poca qualità. Quindi si definisce polyester qualsiasi atteggiamento o cosa o persona che riporta lontanamente alla finzione. Anche oggi a Personal Giulia abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Young Again, loro sono gli Shine Down.

Cradle of Love, Billy Idol, 1990. Ogni epoca ha il suo slang, il suo linguaggio, neologismi e parole che a volte vengono estrapolate dal contesto e utilizzate come veri e propri insulti. Abbiamo analizzato l'insulto poliestere. Quando qualcuno ci dice che siamo poliestere, significa che non valiamo niente, che il nostro stile di vita è scadente, ma soprattutto rasentiamo la finzione. Ci sono anche i Mumford & Sons, oggi su Virgin Radio, pezzo del 2025. Gli ultimi 2 anni sono stati veramente prolifici e hanno portato ai Mumford tanto successo. 2025 sì per questa Caroline.

0: Caroline, i Mumford & Sons, A Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
18: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
17: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

What's the Frequency? Kenneth, se lo chiedevano gli R.E.M. nel 1994. Questa è Personal Giulia, io sono Giulia Salvi. Tutti i giorni in onda da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, parliamo di un classico, una band che è una vera e propria leggenda. Gli Iron Maiden, a 40 anni dall'uscita del loro sesto album, Somewhere in Time. L'album verrà ristampato in vinile in una confezione chiaramente completamente deluxe, edizione limitata con il remastering audio del 2015. Queste operazioni celebrative vanno sempre fortissimo sui fan, soprattutto quando si parla di collezionismo. E nell'ambito delle celebrazioni legate al 50esimo anniversario dalla formazione dei Maiden, a dicembre, quindi a breve, uscirà un nuovissimo cofanetto in vinile contenente i loro primi 9 album in studio. Si chiama 50th Anniversary Studio Album Collection Part 1, dal 1980 al 1992. Lui invece ha da poco pubblicato un nuovo lavoro solista, Thrasher, parlo di Brandon Flowers, già leader dei The Killers. Il nuovo singolo è Tiger's Blood.

For what it's worth, loro sono i Placebo di Brian Molko. 2009, quanti di voi avranno già il biglietto per la data del 6 di novembre? Unipol Forum di Milano è un live chiaramente sold out, un tour celebrativo con il quale i Placebo ripercorrono i propri primi 30 anni di carriera, soffermandosi soprattutto sui primi due dischi, che erano quelli che proprio Brian non sopportava più e coi quali finalmente di recente ha fatto pace. Quindi anche le scalette dei concerti si concentreranno soprattutto su quella prima fase di questa carriera così incredibile. Kings of Leon, A Personal Giulia Mustang.

0: Kings of Leon con Mustang, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico di Neil Young.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Addentriamoci con Franco Rosso in Repubblica Dominicana, paese dalle mille emozioni e colori. Immaginate di affacciarvi dalla vostra camera e sentirvi parte di una cartolina. È questo che vi aspetta al Sea Club Style Dreams Dominicus La Romana, un resort moderno che si contraddistingue per stile ed eleganza, dove tutto è incluso e non vi resta che dedicarvi solo a ciò che desiderate, che sia relax, divertimento o scoperta. Nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
13: Grazie, thank you so much, grazie.
20: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
21: virginradio.it. Stay connected.
22: Virgin Classics 1977.

Like a Hurricane, lui è Neil Young, classico del 77, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo parlato di album che arriveranno in edizione celebrativa, ma parliamo anche di ipotetici remix con uno che è veramente il mago dei remix. Steven Wilson, leader dei Porcupine Tree, ha cambiato l'immagine di copertina della sua pagina di Facebook, che è una roba veramente Y2K. Non ha aggiunto alcuna didascalia e i fan sono impazziti. Il musicista e produttore britannico ha pubblicato la foto di una possente croce di pietra, dettaglio visivo che ai puristi non è passato inosservato perché il richiamo è all'iconica copertina di Headless Cross, 14° album di studio dei Black Sabbath del 1989. La mossa chiaramente ha infiammato i fan, ci sono tante ipotesi, ma la teoria più accreditata è che Wilson sia al lavoro su uno dei suoi celebri remix, tornando a mettere mano ai nastri di Tony Iommi e soci, dopo l'apprezzato restyling sonoro per la Super Deluxe Edition di Technical Ecstasy del 2021. Anche se alcuni fan più cauti suggeriscono che l'immagine cimiteriale magari può solo riflettere l'estetica di un nuovo progetto, gli altri invece spingono più decisamente verso la direzione dei Black Sabbath. Non ci resta che attendere. Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

0: You Learn. Alanis Morissette, 1995, si chiude anche la seconda ora di Personal Giulia. Stiamo insieme fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tongues. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.

When We Stand Together, loro sono i Nickelback 2011, per dare inizio anche all'ultima ora di Personal Giulia, poi arriva il ringaccio con Revolver alle 14. Se ieri abbiamo parlato dei dischi più attesi del mese di settembre, ora vediamo un attimo quali sono i titoli più ambiti per l'autunno in generale. Allora, Beck Ride Lonesome esce il prossimo 18 di settembre. Beck è un artista talmente poliedrico che non mi sento di definirlo un artista rock, non mi sento di definirlo un artista pop. Lui davvero è talmente capace di spaziare da un genere all'altro che anche avere delle minime aspettative sul suo prossimo album è praticamente impossibile. Neil Young and the Chrome Hearts Second Song esce il prossimo 18 di settembre, lo avevamo citato proprio nella puntata di ieri. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Greta Van Fleet, Palace for the People, esce il prossimo 9 di ottobre. Citati già oggi, Dopamine Chamber, Fontaine's DC, 16 di ottobre, poi c'è la data del 26 ottobre a Bologna e ci sono indizi sparsi qua e là che ci lasciano pensare che potrebbero essere in arrivo degli annunci sulle città di Roma e Milano. Non solo, Queens of the Stone Age, Perfect, 30 di ottobre, da due band simbolo della nuova scena a una formazione iconica come i Queens of the Stone Age, che però in questo caso sperimentano, ne avevamo parlato a Personal Giulia, si sperimenta moltissimo e si cercano anche nuovi orizzonti. Torna anche Jake Bugg, Alamo, 13 di novembre. Jake Bugg è un artista inglese che noi abbiamo sposato fin da subito, fin da quando aveva soltanto 17 anni. E poi ci sono le grandi incognite, si parla di un nuovo lavoro di Bruce Springsteen, in arrivo si dice il nuovo degli U2, e che dire dell'album solista di Michael Stipe, ex leader degli R.E.M. Ecco, su questi ancora non ci sono grandissimi indizi, però se si parla dei titoli più ambiti del mese di autunno, direi che quelli che abbiamo appena citato a Personal Giulia sono davvero i migliori. I'm Never Gonna R.I.P. Loro sono i Green Day.

David Bowie, classico del 1986, la magia, la magnificenza del Duca Bianco all'interno di Personal Giulia. 13:12, ancora 3/4 d'ora per stare insieme e tra poco si interagisce. 342-4141-411, ve lo ricordate sempre, il nostro numero per rimanere in contatto con noi, con la messaggistica, qualunque mezzo utilizziate, non solo a Personal Giulia ma in tutte le dirette della vostra radio preferita. Steven Tyler, Red, Wide and You.

0: Steven Tyler, Red, White and You, a Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton.

0: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

Crush Suede 1996, rientriamo a Personal Giulia con un po' di Britpop per parlare di una problematica molto molto comune, soprattutto in queste settimane: l'ansia da rientro in ufficio. In molti casi si tratta di una vera e propria angoscia anticipatoria, una sensazione che porta tanti di noi a tornare mentalmente al lavoro prima ancora di fare le valigie per il rientro. Sebbene lo stress professionale non attenda più la fine della bella stagione per presentarsi nelle nostre vite, è innegabile che il rientro a settembre peggiori poi di fatto la situazione. In molti casi si tratta davvero di un'ansia anticipatoria, come la descrive il dottore in psicologia dell'Università Internazionale di Valencia, Joaquin Mateu. Dice: è una sensazione che porta tanti di noi a tornare mentalmente al lavoro prima ancora di fare le valigie per il rientro, sequestrando il presente con settimane di anticipo rispetto al reinserimento. Mateu non individua le ragioni di questo senso di disagio in un problema clinico individuale. Dice che è una risposta adattiva di fronte a una situazione lavorativa che impone volumi o ritmi non ragionevoli, cioè alla fine è una forma di difesa. Parte della frustrazione con cui arriviamo a settembre nasce prima ancora di rientrare, perché molte persone danno per scontato che una vacanza da sogno permetterà loro di fare un reset e tornare felici sul posto di lavoro, mentre persiste un'insoddisfazione di fondo, cioè uno pensa che quel breve periodo di felicità possa aiutare, ma preannuncia anche un rientro molto molto triste. Come contrastare il fenomeno? Serve un rientro pianificato, con obiettivi realistici, priorità chiare e spazi di ascolto al fine di prolungare il beneficio del riposo. Un altro segreto è non confondere la saturazione o la tristezza con un problema psicologico, cioè non è un problema grave. Provare tali sensazioni di fronte a una situazione insostenibile, al contrario, è proprio un segnale di buona salute mentale, quindi è davvero il caso di dire mal comune mezzo gaudio in questo caso. Abbiamo nominato il nuovo album dei Queens of the Stone Age, 30 di ottobre, si intitola Perfect, uno dei singoli è Easy Street.

0: Noi vogliamo che la gente riesca a sentire fisicamente l'energia che sprigioniamo. Vogliamo che ingoia ogni singolo watt.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

Personal Giulia, beh, a me per il 2027, a dire la verità, interessa soltanto il tour degli Oasis, sono sincera. Sapete che si chiama Personal Giulia, ma siamo anche molto onesti qua dentro. Ma se siete fan dei Coldplay, adesso a parte gli scherzi, sono miliardi di persone in giro per il mondo che adorano la band di Chris Martin. Tra i tour più attesi del prossimo anno si vocifera anche proprio il ritorno sui palchi internazionali dei Coldplay, quindi dobbiamo attendere, perché ancora c'era circolato soltanto questo volantino piuttosto vago che appunto segnalava il ritorno nel 2027 senza nessun'altra indicazione. AC/DC, questa è Shot in the Dark.

0: ACDC, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 77.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean, pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
22: Subaru.
0: Virgin Classics 1977.

Passenger, lui è Iggy Pop, 1977, a Personal Giulia su Virgin Radio. Stiamo per incontrare gli Editors e tra i tanti album in arrivo il prossimo autunno anche loro, l'ottavo album di studio, si chiama Surface Echo and Sound. Esce il prossimo 30 di ottobre. Gli Editors si sono dati tanto da fare ultimamente, hanno suonato tantissimo e c'è già un lungo tour invernale che dovrebbe partire nel mese di gennaio. Porterà finalmente la band di Tom Smith ancora una volta nel nostro paese, visto che ci hanno lasciato completamente fuori dal tour estivo. Ecco, io questo non glielo perdono. A proposito degli Editors, qualcosa bolle in pentola anche qui a Virgin Radio, come spesso accade quando ci sono di mezzo questi ragazzi inglesi. The Rush è il nuovo singolo da Surface Echo and Sound. La data italiana è il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano. A Personal Giulia, gli Editors.

0: The Rush, gli Editors, Personal Giulia, c'è anche lei, Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio raccontarvi una storia di amicizia, quella dei Blur, di Damon Albarn, Grant Coxon, Dave Rowntree e Alex James, che 8 anni dopo essersi sciolti e dopo aver fatto 1000 progetti solisti si ritrovano in studio a Londra intorno a una melodia e registrano uno dei pezzi più belli della loro carriera, Burberry.

Esce il 21 luglio 2023, va al numero 1 in Inghilterra. La copertina dell'album è una foto potentissima del grande fotografo Martin Parr, scomparso da poco, un maestro dell'estetica decadente della quotidianità britannica, perfetto per il mondo dei Blur. Il titolo è un omaggio ad un amico, Darren Evans, detto Smoogie, il loro ex addetto alla sicurezza, e le canzoni sono state scritte da Damon Albarn mentre era in tour con i Gorillaz. Quello che abbiamo provato a fare ha funzionato, hanno detto i Blur nel documentario To The End, che racconta le sessioni di The Ballad of Darren e il tour di Reunion con due date storiche allo stadio di Wembley a Londra. Non ci siamo quasi parlati per 10 anni, ma quando ci siamo ritrovati in studio era esattamente come quando avevamo 19 anni. Damon Albarn ha portato al successo i Gorillaz, ha esplorato la musica del Mali con il progetto Africa Express, è andato a vivere in Islanda e ha fatto album di elettronica minimale. Poi ha capito che le sue melodie avevano bisogno dei suoi amici per essere trasformate in canzoni. C'è una storia personale dietro al singolo Barbaric che racconta con una rassegnazione e una disperazione silenziosa la fine di un amore in cui non è colpa di nessuno, perché come canta Damon nel ritornello, abbiamo perso quel sentimento che pensavamo di non perdere mai. Damon si è lasciato con l'artista Susie Winstanley, da cui ha avuto una figlia, Missy. Si rifugia dai suoi amici Graham Coxon, David Rowntree e Alex James e incanta il pubblico con uno dei pezzi più riusciti. È il singolo del grande ritorno dei Blur, Barbaric.

0: Barbaric, i Blur, a Personal, Giulia ce li ha raccontati Paola Maugeri con un altro appuntamento di Non Plain Stories che torna con una nuova pillola su Virgin Radio alle 17.50. Per riascoltare queste e tutte le altre vi basta andare su virginradio.it oppure potete usare la nostra app. Grazie a Darren Bassi e Mattia Rossi per la regia di oggi, grazie a Riccardo Buccero per la parte autorale e a tutti voi amici miei. Da Giulia Salvi è tutto, c'è il ringaccio con Revolver, noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8.15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
12: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver.
1: Welcome.
0: I welcome li spara lui in regia, il Super Talkie.
2: Salve, sulla cresta dell'onda.
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Oggi parleremo di onde, perché a Malibu ne sono arrivate 3, 4, 5 metri. No, non ci sono io, capito, caro Super Talkie. Si divertono, vabbè. Parleremo di sport, parleremo di tante cose, parleremo di nuoto, anche che c'è stato un ragazzo in Grecia, ha fatto dalla Grecia all'Italia a nuoto 91 km senza mai fermarsi, una cosa incredibile. Poi parleremo col Bonzo di queste cose. Di sport avremo la Serie A, la Champions League, il tennis, il basket, il beach soccer. Adesso Bonzo si dà beach soccer, capito? E poi vi ricordo che sul nostro sito virginradio.it ci sono le immagini dell'anteprima di ieri a Londra del docufilm Don't Look Back in Anger degli Oasis. Insomma, poi abbiamo già visto le immagini anche a Venezia dei fratellini Gallagher, che insomma sono in giro. Guardiamo la macchina del tempo. Oggi, questo 8 settembre, avremo a che fare con tanti nomi: Eddie Cochran, Mott the Hoople, T-Rex, Screaming Trees, Bruce Dickinson degli Iron Maiden. Ma soprattutto oggi, 8 settembre del 47, nasceva Benjamin Orr, bassista dei Cars e anche cantante, anche lui aveva messo sulla band con Rick Ocasek. Purtroppo Benjamin se ne andò a ottobre del 2000, a soli 53 anni, il grande Benjamin Orr, bassista dei Cars.

0: Just What I Need di grandissimi Cars negli anni 80, il ricordo di Benjamin Moore che nasceva oggi bassista dei Cars e se ne andò a ottobre 2000, soli 53 anni, c'era il suo basso qui nei Cars e c'era la sua voce perché la cantava lui questa Just What I Need. È iniziato Revolver con i Cars, siete con Ringo, 342-41-41-411 per i vostri pensieri. Subito primo collegamento col settimo piano, Bonzo!
1: Eccoci!
0: Le è piaciuto sentire i Cars?
1: Molto, sempre stupendo. Poi un pezzo non dei più passati della
0: dalle radio. Ma a me piaceva tanto questo con la voce di Benjamin. Meraviglioso. Allora, ieri sera si è passato un po' di tempo sul divano. Ha visto il Cagliari vincere contro il Lecce 1-0. Gol di Danielito Maldini. Bello quel gol.
1: Bello di testa. Ha lasciato un po' solo, ma si è fatto trovare pronto. Mentre la Lazio di Ringhio Gattuso.
0: Hai capito, zitto, Gattuso?
1: Zitto. 2-1, entra Good, la mette di te. Bravo, i bravi.
0: Chi è Good? Ah, Goodmanson. Dico, saranno tappirati a Firenze. Tutti quelli che hanno venduto hanno fatto o gol o partite della Madonna. Vedo che ci sono un sacco di direttori tecnici, stavo dicendo artistici, tecnici delle squadre che ci capiscono molto. Bonzo, no?
1: Sì, assolutamente. E posso dire, spesso sono anche un po' permalosi e non voglio fare nomi. Chi vuol capire, capisca.
0: Allora, se devi tirare le mine, le tiri bene, le mine. Non si tira.
1: Parlando di Paratici. Della Fiorentina che insomma ha cacciato via Grosso per divergenze tecniche, però
0: ma l'ha fatto allora lui mercato Paratici,
1: allora,
0: no?
1: Però poi fai anche l'allenatore, allora se pensi di saperne più degli allenatori, insomma non mi è piaciuta molto la gestione, ma
0: hanno ripreso
1: Vanoli che è un ottimo allenatore,
0: la voglio così, coraggioso. Beh, poi c'è la Champions League stasera, Real Madrid Inter alle 21,
1: torna la Champions, bellissima partita.
0: Senti i tuoni
1: posso dire. Allora, il Real non sta giocando bene,
0: sì, quindi?
1: Ma Mamu non la perde in casa con l'Inter.
0: Ecco,
1: quindi
0: c'era l'Inter 3-0, abbiamo già capito.
1: Favorito il Real. E poi c'è un interessante Porto, Manchester City.
0: Ma perché è interessante?
1: Derby,
0: non ho capito.
1: Cosa perché è un mini derby italiano, sono due squadre allenate da due allenatori italiani.
0: Non ci avevo pensato.
1: Farioli al Porto e Maresca al City.
0: È interessante, ma le piacciono i social distortion?
1: Tantissimo.

0: Nearly Lost You. Siamo nel 92 con Sweet Oblivion, l'album degli Screaming Trees che usciva proprio oggi, un album che usciva oggi nel 92. Gruppo preferito, cantante, Mark Lanegan preferito del nostro amico Marco Giallini. Bonzo!
1: Sì, sono bravissimi, forse questa è una delle loro canzoni più belle in assoluto.
0: Beh, qui siamo in piena era grunge, gli anni 90, l'America. Se oggi è l'inizio molto americano con i Cars da New York, i Social Distortion di Mike Ness da Los Angeles, Screaming Trees, insomma siamo partiti bene, contento Bonzo, le piace
1: molto
0: la musica?
1: Molto contento.
0: Allora, caro Bonzo, non le dico i messaggi che arrivano, c'è di tutto. Per esempio, lei mi ha dato una notizia di quel tipo che ha nuotato dalla Grecia, giusto, fino all'Italia, come si chiama? Crisopopoulou.
1: Sì, il nome è assolutamente quasi incomprensibile, si chiama Crisicopoulos,
0: un nuotatore greco, è partito dall'isola di Otonoi, ha raggiunto la Puglia, giusto?
1: Santa Maria di Leuca.
0: E dov'è Santa Maria? In Puglia.
1: In Puglia, 91 km.
0: Ma cioè lui ha nuotato per 91 km e sì. Non si è mai fermato.
1: Senza muta, senza punti d'appoggio.
0: Quindi non poteva appoggiarsi alla barca.
1: Niente.
0: E per mangiare, ragazzi, mangiava così, nuotando.
1: E probabilmente sì, andando avanti.
0: Ma incredibile sto ragazzo.
1: Delle bustine di maltodestrine, ci ha messo 31 ore e 50 minuti ed è valso un record da Guinness dei primati.
0: Mamma, chi è?
2: Guarda che se parli col Bonzo di quello che ha fatto dalla Grecia all'Italia a nuoto, scopriamo che Bonzo era un centroboa anche a pallanuoto.
0: E Bonzo, lei era un centroboa, come no, se la cava a pallanuoto?
1: No, pallanuoto male. Devo dire, il fisico un po' mi penalizza.
0: Non ho
1: l'addominale che mi alzo, non sono estiarte, ecco, per i grandi appassionati di pallanuoto, estiarte era detto il Maradona della pallanuoto.
0: Quindi,
1: spagnolo.
0: Per la prima volta la sento dire che in uno sport lei non è eccelso.
1: Sì. No, ma perché rimango umile.
0: Rimane umile, quindi non fa neanche la boa in pratica.
1: No, su certi sport proprio bellissimo da vedere, considerato uno dei sport più violenti.
0: Si menano sotto,
1: Si menano, si tirano delle legnate.
0: Ho visto di quelle calci nelle palle, ai, che male.

0: La vedrei bene con la cuffiettina, con questo bonzo sulla cuffia. le piace Bonovox con gli U2?
1: Tantissimo. Revolver.

0: U2 con il nuovo Streets of Dreams, non è male l'inizio di Revolver. Sto ancora pensando a quel nuotatore greco che si è fatto dalla Grecia alla Puglia a nuoto 91 km. Io, caro Toki, ecco, vedi, però Toki, dai! Ci sentiamo dopo con le Zeppelin.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99 euro, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio.
11: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy,
13: Meredith,
11: suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
13: Mitico!
11: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Ama me.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Revolver.
17: Revolver.
18: Revolver with Ringo.
19: Virgin Radio.
20: Virgin Classics
21: 1970.

assoluto del 70 delle Zeppelin, il nostro classico Virgin Radio, il nostro classico Revolver, Immigrant Song. Siete con Ringo 342 41 41 41 per i vostri pensieri. Salutiamo così in anticipo oggi tutti i bipedi su quattro ruote, anche due ruote, anche in elicottero, non è un problema. L'importante è, due ruote è difficile sentire la radio, caro Super Tocchi, però tutti quelli che amano la colonna sonora di Virgin Radio, noi siamo la vostra radio, siamo la vostra famiglia, grazie, siamo tutti insieme una famiglia, grazie del supporto che ci date, tutti i pomeriggi ci teniamo a ringraziarvi, e non mollateci, anche perché ci sono le novità, quella sono tornati Yellow Card con Calvary Drive. I just wanna...

0: Malibu, la spiaggia di Malibu, la mia preferita al mondo, con Carnie Love, con Le Hall. Proprio oggi nel 98 pubblicavano Celebrity Skin, i primi singoli, il primo singolo era Malibu, e parlando di Malibu poi vi parleremo, ci sono onde imponenti che hanno raggiunto Malibu, Newport, Long Beach, a Los Angeles c'è un uragano chiamato Marie, si sono mai viste onde di 5 metri a Malibu.
1: Revolver Cover Experience.
0: 2 metri, tocchi, quelle io 2-3 metri, ma 5 già comincia a essere abbastanza impegnative. E poi no, insomma, Malibu, tanto per rendervi così partecipi, e la spiaggia di Meccoli da Leoni, andate a vedervelo quel film, per chi ama il surf, quello è un film immancabile, è un film icona. Cosa c'è?
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Va bene, allora parliamo oggi, 8 settembre 2002, parliamo di Bruce Dickinson, è una canzone molto importante di Mott Hoople. Beh, siamo oggi 8 settembre del 72, Mott Hoople pubblicavano l'album All the Young Dudes, canzone meravigliosa scritta da David Bowie, questa canzone. Erano gli anni d'oro, insomma, del glam, pre-glam, perché siamo ancora nel 72. Mott Hoople, canzone meravigliosa, cantata nel 1990 in carriera solista senza gli Iron Maiden da Bruce Dickinson.

0: Meravigliosa la voce di Bruce Dickinson a ricantare All the Young Dudes, vecchio brano del 72 dei Motley Hoople qui a Virgin Radio. Lui lo rifece nell'album Tattoo Millionaire 1990, il grande Bruce Dickinson degli Iron Maiden.
1: Con Ringaccio Bonzo e Super Toki qui con te, Revolver.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
6: Meredith
4: suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Vieni da MD anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
20: D'ora in poi lascerò.
19: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
21: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
22: Le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
24: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
26: VirginRadio.it. Stay connected.
27: Revolver. Stop. Revolver. On Virgin Radio.

0: La voce, l'album nuovo si chiama Stray Dogs, verranno il 24 di gennaio qui a Milano all'Unipol Forum, concerto firmato Virgin Radio dei Nati Battivi. Siete con Ringaccio, la diretta di Revolver. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: No, ha capito quanti concerti che avremo anche durante l'autunno, l'inverno, non molliamo mai noi, no?
1: No, assolutamente, e a breve ne annunceremo ancora di pazzeschi, magari già domani arriverà qualche sorpresa.
0: Va bene, allora tutti su virginradio.it, il nostro sito per rimanere connessi con i concerti. Allora, stavamo parlando prima del nuotatore greco che si è fatto 91 km a nuoto dalla Grecia alla Puglia, parlavamo di sport, lei è un centro boa, non lo so, adesso... Ma lei non si allena mai, non si è mai allenato seriamente, Bonzo?
1: No, mi sono allenato seriamente.
0: Dove? Sul divano? Chiedo.
1: Giocavo a pallo fino ai 19 anni, si due allenava. Volte alla settimana.
0: Ma c'ha delle foto quando aveva 19 anni che si allenava? Ce l'ha a casa?
1: Forse c'è, da qualcosa la cercherò.
0: Quindi lei si allenava con la musica, aveva il Walkman per allenarsi?
1: Cosa sì, senti? Sempre, avevo quello impermeabile, quello giallo, gigante, e quello che si chiamava Walkman Sports, appunto,
0: quello da It, il film, no? Del pagliaccio, no? Senta, ma è vera la notizia finlandese, allenarsi sì. Con i brani preferiti è chiaro che si può aumentare la resistenza. Chi l'ha fatto questo studio?
1: L'università di Jyväskylä.
0: Dov'è Jyväskylä?
1: In Finlandia.
0: E cosa dicono?
1: Hanno preso degli atleti, gli hanno fatto fare dei test in bicicletta,
0: sì.
1: E niente, si sono accorti che chi lo faceva con la playlist, con i brani preferiti pedalava
0: con i propri brani preferiti, giusto?
1: Esatto, con i propri pedalava di più rispetto a chi invece lo faceva in silenzio, aveva più forza, più ritmo.
0: Perché quando sei in silenzio sei con i tuoi pensieri, giusto?
1: Esatto, e pedalavano per 35 minuti circa, mentre contro i 28 della prova in silenzio.
0: Ah, comunque non ci voleva uno studio per capire questa cosa, la tolleranza allo sforzo prolungato, il rock and roll dà un aiuto intenso e molto
1: esatto,
0: più lungo. La sua canzone preferita per allenarsi, Bonzo?
1: Sicuramente Song to the Blur.
0: Bellissima. Questa è la sua canzone, Bonzo. Io la vedo lei con i pesini di mezzo chilo in mano che fa avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, su e giù, su e giù.
1: Song 2 è la canzone perfetta.
0: No, io invece sono più da Motorhead, io. Forse un po' troppo veloce. Tocchi tu con quanto alleneresti?
1: Anche
0: con i metalli,
1: anche,
0: insomma. Allora, là fuori, revolveriani, amici di Virgin Radio, fateci sapere la vostra canzone preferita, una d'allenamento, quella che vi carica. Potrebbe essere questa dei Green Day, Jinx, Sting, Breath.
2: Revolver.

0: Mitico, mitico, mitico per forza di cose, Billy Corgan, perché fa parte della nostra squadra del Rock Ambassador di Virgin Radio. Qui era nel 2024, qualche due anni fa, con Sea Gummy, il singolo delle Smashing Pumpkins a Virgin Radio, che ci ha portato quasi alla fine della prima ora, perché abbiamo lo spazio del Revolver Cult. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Non le dico le prese per il culo, per il suo, la musica, più che altro per il fatto che non credono che lei sia mai allenato.
1: No, è come se mi allenavo. Beh, ancora adesso mi alleno, quando vado a giocare a tennis, è comunque allenamento.
0: Lei pensava allenamento sul divano, no? Cioè, io pensavo, ricordiamo che lei è nel ciclismo, è insomma un passista, no?
1: È un passista.
0: Finisher. Lei è un finisher. Chi è?
2: Thunder! ACDC! Thunder!
3: Allenarsi con la Rise dei Sepultura.
4: La mia canzone preferita per allenarmi è Buddies the Drowning Pool.
5: Allora, io sono un pedalatore abbastanza cazzuto. E quando faccio le salite più devastanti, tipo al 20-24%, Countdown to Extinction dei Megadeth con la sua cadenza ritmica è perfetta.
0: Hai capito, Bonzo? Questo qui
1: è... salite 22-24% sono veramente pesanti.
0: Lei al massimo quanto è arrivato di salita?
1: No, beh, va un 15 già, è già tanto, col basso, sì, no, è tantissimo.
0: Io al massimo
1: 20% di salita è pazzesco.
0: No, io quando vado al Virgin a allenarmi, sa che vado lì per forza, come devo fare, no? E metto, come si chiama, il tapirulan?
1: Sì.
0: 3, 4, 5 di salita, non di più, già lo stanco.
1: No, al 20, 22 è pazzesco. Beh, complimenti all'ascoltatore.
0: Bene, complimenti. Rimanga con noi perché abbiamo il Revolver Cult, la porto come nel 76 a Londra, si formavano i Tourist. Lei li conosceva, sì, hai in mente chi sono, chi
1: certo.
0: Erano i Tourist? Allora, diciamo che erano una costola, poi la costola degli Eurythmics, perché nei Tourist nel 76 c'erano Annie Lennox e Dave Stewart. DJ Ringo, Revolver, Cult.

0: Billy Touris nel 79, band che venne messa su da Annie Lennox 3 anni prima, nel 76, aveva 22 anni, e poi con Dave Stewart mollò il colpo e fecero gli Eurythmics. Quanta storia, gli anni 80. Negli anni 80 non c'erano solo gli Eurythmics, c'erano anche loro, i Depeche Mode.
1: I am Dave Garn and the music I love is on Virgin Radio.

0: Quanto mi manca la Route 66, l'ho fatta 4 volte, 3 in moto, 1 in auto. La prima proprio in questi anni, verso l'87, quando loro, i Depeche Mode, fecero questa versione di Route 66, così new wave, così figa. Vabbè, con loro abbiamo iniziato la seconda ora di Revolver, siete con Ringo, questa è la vostra Virgin Radio, volume sempre al massimo, la musica è meravigliosa, amiamo tutti il rock, la musica che amiamo noi è il rock, la new wave, il rockabilly, l'indie, un po', insomma, a Revolver c'è una miscelazione di tutti questi generi. E poi ci sono le band con i grandi rock ambassador, prima ho parlato di Billy Corgan, potrei dirvi anche, non so, Dave Grohl.
1: Hey everybody, I'm Dave.
2: And Nate Mendel.
1: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.

0: storico del 99, questo Enema of the State, l'album dei Blink 182 con Old Small Things, e loro il 13 giugno prossimo agli Ideas di Milano 2027 chiaramente saranno all'Ippodromo SNAI San Siro, ufficiale marchiati Virgin Radio. Confermiamo, Bonzo, è tutto super confermato.
1: Confermato, confermatissimo.
0: I Blink 182, chi è?
2: Hey, what's up? This is Mark from Blink 182 and you are listening to Virgin Radio.
0: Ha capito? E poi c'è Travis Barker alla batteria, nonché marito di una delle Kardashian, no?
1: Esatto, una sta con lui, una sta con...
0: Ma quante
1: Lewis
0: sono
1: Hamilton,
0: queste Kardashian? Io ho capito.
1: Non so, si moltiplicano.
0: Si moltiplicano proprio. E vabbè, lui, ho visto questi giorni, proprio lui, Travis Barker, che parlava, diceva, abbiamo sempre tentato di farci litigare con i Green Day, ma
1: sì.
0: Cos'è che ha detto? Qualcosa del genere, no?
1: No, allora, nasce tutto da una dichiarazione di Mark Hoppus, che nella sua biografia ha parlato di un famoso tour nel 2002 dove sembrava non corresse grande passione e amicizia tra le due band, perché i Blink erano in lancio totale, i Green Day insomma erano già molto più grossi di loro, ma in quel momento i Blink erano veramente sulla bocca di tutti.
0: Enema of the State 99 fu un album stratosferico, no?
1: Assolutamente, e quindi ovviamente cercarono subito di creare un po' la competizione tra i due. Invece Travis Barker ha detto: no, noi eravamo agli inizi, per noi erano assolutamente stati un esempio da seguire, loro erano abituati a suonare davanti a platee immense,
0: e noi
1: invece
0: eravamo
1: una band agli inizi.
0: Qui non l'ha mai scazzato, è una balla quella.
1: No, è una balla,
0: vabbè. E io direi, torniamo nello stile inglese, è tornato con il nuovo lavoro, si chiama The Age of Everything, Mr. Johnny Marr, questo è Spin il singolo. Dove suonava Johnny Marr negli anni 80, Bonzo?
1: Negli Smiths.

0: Go, il singolo del 2019 dell'album Let's Rock dei Black Keys, Mr. Dan Auerbach, insomma un duo pazzesco, ci piacciono loro, i Black Keys. Io vi mollo però pochi secondi, questa è Revolver, questa è Virgin Radio e voi tornerete con noi insieme a un classico degli Animals. Ma chi è?
1: Revolver, insomma una trasmissione innovativa, prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto i coglioni?
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Revolver.
2: Revolver.
3: You're listening to Ringo with a revolver.
4: On Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1964.

Quanta storia in una canzone del genere degli Animals nel 64, The House of Rising Sun. Stiamo parlando di, insomma, la British Invasion degli anni 60. Eric Burdon forma questa band a Newcastle nel 62 insieme agli Alan Price Rhythm. Dice: facciamo una band insieme, e diventa The Animals. E esplodono con la British Invasion dell'epoca, c'erano delle band, anche gli Yardbirds e tante altre, insomma, bei ricordi. Questo è il classico di Virgin Radio, questo è un classico di Revolver con gli Animals, britannico dicevo, ma abbiamo anche le novità qui, lasciamo Newcastle in Inghilterra negli anni 60, andiamo in Messico, ci sono tre sorelle cazzutissime, hanno deciso di fare rock, chiamarsi Warning, questo è il singolo Bite Me a Tongue.

Ho parlato del 2005, subito si è accesa la macchina del tempo, è partita la sigla della Time Machine, Virgin Radio Revolver. Ringo è pronto a partire dall'8 settembre del 47. Oggi nasceva Benjamin Hoare, bassista dei Cars, anche cantante, scomparso a ottobre del 2000, soli 53 anni, questo è il nostro ricordo. 8 settembre del 90. Happy birthday Jane Wenberg, ex batterista dei Suicidal Tendencies e gli Slipknot. Andiamo a vedere anche le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 8 settembre del 56. Oggi nel 56 il mitico Eddie Cochran firma il suo primo e unico contratto discografico con la Liberty Records. Lasciamo il 56 e andiamo all'8 settembre del 72. Oggi nel 72 Mod Hoop pubblicava l'album All the Young Dudes. Sempre l'8 settembre 72 in Inghilterra, Mark Bolan con i suoi T-Rex pubblicava il singolo Children of the Revolution. 20 anni dopo, l'8 settembre del 92, in America gli Screaming Trees pubblicavano l'album Sweet Oblivion. 8 settembre 93. Kurt Cobain e Kurt in Love, oggi nel 93, salgono a sorpresa sul palco del club Lingerie di Los Angeles e insieme cantano questa Where Did You Sleep Last Night. 8 settembre 98, Le Hall, sempre la moglie di Kurt Cobain e Kurt in Love, pubblicava Celebrity Skin. 8 settembre del 2002. Oggi nel 2002 Bruce Dickinson degli Iron Maiden, in un periodo di pausa con la band, viene assunto come pilota di aerei dalla Austrian Airlines, il suo stipendio è di 48.000 euro all'anno. Le sue rotte sono Londra, Farol, Portogallo e Londra, Sharm el Sheikh, Egitto. Chiudiamo la macchina del tempo che ho l'8 settembre del 2003, quando il mitico David Bowie, per celebrare l'uscita dell'album Reality, suona il primo concerto interattivo della storia, pensate. Il Duca Bianco si esibisce a Londra e interagisce grazie a internet con i fan che si trovano in altri 21 teatri sparsi per il mondo, rispondendo anche alle domande, esaudendo le richieste dei pezzi. Il pezzo più richiesto naturalmente era Fall Dog, Bombs the Moon.

0: Revolver, questo è il suono di Virgin Radio, voi siete con Ringo e tra poco entreremo nella parte finale, nel rush finale, e torneremo anche con un bel pezzo anni 50 di Eddie Cochran.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Dimmi quanto. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
16: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
15: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
17: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
15: No.
18: Virgin Radio.
19: Revolver!

0: icone del rock and roll, del rockabilly, uno dei precursori, Mr. Edward Raymond Cochran, detto Eddie Crocan, morto giovanissimo, è stato forse uno dei più grandi esponenti del primo rockabilly americano in quegli anni. Summertime Blues, Come On Everybody, Summoning Hells, canzoni meravigliose. Bonzo!
1: Sì,
0: eccoci. Lei non la sa la storia di Eddie Cochran, poi è morto tragicamente in un incidente, vabbè, poi gliela racconterò. Adesso non abbiamo tempo, anche perché dobbiamo fare un giro per il mondo. Ha voglia?
1: Partiamo!
0: Anche perché con lei vorrei parlare di quello che è appena successo in Francia, dove un furto di quadri in Costa Azzurra ha rubati 4 Renoir. Mamma mia, ma che museo era?
1: Con la Brodo. Il museo Renoir di Cansumer in Costa Azzurra.
0: Dov'è Cansumer?
1: In Costa Azzurra, nel sud della Francia. E museo dedicato al grande Renoir, e soltanto che questi musei un po' più piccoli hanno dei sistemi di sicurezza, magari non all'ultimo.
0: E qualche talpa dentro, magari, no? Qualche talpa, qualche ghiera, no?
1: Qualcuno ha smontato qualche allarme. 4 Renoir, valore totale circa 9 milioni di euro, spariti nel
0: nulla.
1: Ma
0: come fanno a venderle? È impossibile, penso, vendere 4 quadrini
1: su commissione.
0: Quindi qualche riccone se li terrà lì nella sua galleria a casa, godendo.
1: Esatto, se li guarda con gli amici.
0: La pazzia. Vabbè, in America invece 3 ragazzi soccorsi e salvati in montagna avevano organizzato l'escursione con cosa l'hanno fatto? Con
1: l'intelligenza artificiale.
0: Quindi cioè cosa hanno chiesto?
1: E hanno detto: ma noi vorremmo andare sul Monte Shasta,
0: sì?
1: Che è 4300 metri
0: in California, no?
1: Quanto sì, tra la California e
0: l'Oregon. E cosa gli ha detto l'intelligenza artificiale?
1: Gli hanno detto quanto ci dobbiamo mettere, che attrezzatura usare. L'intelligenza artificiale ha detto che ci avrebbero messo 8 ore, invece ci ha messo 2 giorni, hanno dormito nella notte in montagna senza l'attrezzatura giusta.
0: Vabbè, quelli sono dei pirloni salvati. Loro, ne sento tanti di messaggi. Bisogna, non si scherza con la montagna, bisogna avere l'attrezzatura giusta. Vabbè, caro signor Bonzo, rimaniamo in America, ma le piace Fred Durst insieme a MGK?
1: Tanti.

0: our focused intent, through our total commitment to serving our higher purpose. This is the bridge to an entirely different energy pattern. It is the step beyond the known.
1: Malinconica, Hold On To Me dei Placebo, un vecchio brano del 2013, ma devo dire molto molto bella. L'album era Loud Like Love per i Placebo. I Placebo che torneranno il 6 novembre prossimo all'Unipol Forum qui a Milano. Li aspettiamo, un concerto firmato Virgin Radio. Siamo alla fine di Revolver, Ringo vi deve mollare tra poco, ma abbiamo l'ultimo Revolver Cult del programma della giornata. Vorrei tornare a Los Angeles in California, vorrei andare in spiaggia a Venice Beach. È lì che i Suicidal Tendencies si sono formati nel 1982 proprio a Venice, con Mike Moore, il cantante, e tutto il resto della band. Band che all'epoca veniva criticata un po' per il loro look da gang cattivissima, si dice che facevano parte dei Crips all'epoca, ma insomma... se si parla di Venice, se si parla anche di spiaggia, di skate, tutto un po' quella cultura, non male. Difatti 5 anni dopo i Suicidal con l'album Join the Army nell'87 parlavano di skateboard, parlavano di Possessed to Skate. DJ Ringo Overcast Ringo.

0: Skate 1987, secondo album per i Suicidal, e chiudiamo qui naturalmente John De Army, album ripeto dell'87. Salutiamo tutti quelli che hanno sempre, anche se hanno passato insomma una certa età, ma lo skate gli è rimasto nel cuore, nel sangue, magari ce l'hanno anche così dentro l'auto e qualche volta se lo tirano fuori senza farsi vedere si fanno un bel giretto. Io non lo faccio perché mi spaccherei subito, caro Super Toki. Va bene, grazie a Super Toki, grazie al Bonzo, grazie a voi là fuori. Sono state due ore belle, toste, intense. Mi piace Revolver così quando dà tanta energia. Noi ci sentiamo domani qua su Virgin Radio alle ore 14 puntuali. Ricordatevi che Ringaccio qua a Virgin vi vuole bene. Ma chi è?
1: Buona giornata Ringo e Toki, siete tanto carini.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac.

0: mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cavea, Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info ad alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
15: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Virgin Classics 1971.

0: Mi hanno imitato così bene che a volte sento gente copiare i miei sbagli.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
7: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
9: It's 4:59 p.m.
1: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si è verificato un incidente tra la barriera di Milano Est e il bivio per la tangenziale nord di Milano in direzione Torino. Code per traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli tra la diramazione per Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Salerno, procedendo in direzione Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord è un veicolo in panne a causare code tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Gorizia e il bivio per la A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Venezia. Sulla A10 dei Fiori, code tra Celle Ligure e il bivio per la A6 procedendo verso la Francia. Infine, sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, si è verificato un incidente a Porto Empedocle in direzione della statale 124 Siracusana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANA. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo

0: inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Talks. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Oasis e di una canzone che è diventata una specie di un inno nazionale in Inghilterra, una melodia per la quale Noel Gallagher ha detto che vorrebbe essere ricordato per sempre, e cioè Wonderwall. Facciamo così, da adesso suoniamo le mie canzoni e diventiamo i più grandi di tutti. Questa è la storia degli Oasis, che è cominciata esattamente in questa maniera, con Noel Gallagher che si presenta in studio dalla band che suo fratello Liam ha fondato con l'amico Bonehead. Gli Oasis partono dalla periferia di Manchester, da un immaginario fatto di Beatles, calcio, pub e rock and roll. Arrivano al successo con Definitely Maybe del 1994 e poi esplodono con il secondo album What's the Story Morning Glory, che esce il 2 ottobre del 95, vende 245.000 copie nella prima settimana, sta 10 settimane al numero 1 in Inghilterra, va al numero 4 in America e vende 22 milioni di copie. Nel 2026 è stato riconosciuto dalla Official UK Album Chart come il terzo album più venduto di sempre in Inghilterra, dopo un Greatest Hits dei Queen e uno degli ABBA, e il primo tra i dischi di materiale originale, superando anche i Beatles. Nessuno si poteva aspettare l'impatto sulla cultura popolare di What's the Story Morning Glory, anche se Johnny Marr degli Smiths, che ha prestato una delle sue chitarre a Noel Gallagher ai tempi del primo album, ha detto una cosa divertente. Erano solo una band emergente di Manchester, nessuno poteva sapere che sarebbero diventati famosi. A parte ovviamente Noel e Liam stessi. Quando torno a casa la prima cosa che faccio è prendere la chitarra, mi ha raccontato Noel Gallagher durante una delle ultime interviste che gli ho fatto. Magari non succede niente, ma ogni tanto vengono fuori grandi canzoni, è così che funziona. Successo con Wonderwall, con un titolo che è una citazione dall'album Wonderwall Music di George Harrison. È una melodia perfetta dedicata a Meg, che diventerà sua moglie, alla quale dice "And after all, you're my Wonderwall". Una rima semplice che Liam Gallagher rende universale con la sua voce e il suo atteggiamento. Questa è Wonderwall, gli Oasis.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
2: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora. Indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Nella notte nuova pioggia di missili su Kiev, due morti. Von der Leyen, accordo dell'Unione per consentire agli ucraini l'acquisto di componenti per missili Patriot. Gli Emirati avvertirono Netanyahu di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre 2023, ma lui non avvisò gli 007, lo rivela Arez. Tel Aviv replica: menzogna totale. Intanto il Regno Unito sanziona i commerci con i coloni in Cisgiordania e pulizia etnica, dice Londra. Immediata la risposta israeliana: chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est, espulsi diversi rappresentanti. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Il Cremlino attacca Merz, in colpa la Russia di ogni cosa. Il cancelliere aveva puntato il dito su Mosca, gioisce nel tentativo di destabilizzarci, le sue parole. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma. Decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la premier sui social. Poi rincara la dose: inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Allarme super El Niño: fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, lo riporta l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Le zone più esposte sarebbero Australia e Brasile. Calcio: questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa. Alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid. Nerazzurri orfani di Di Marco, bloccato da un infortunio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano, sempre in autosole verso nord 4 km di incolonnamenti per un incidente tra Fidenza e il Bivio per la fine della complanare di Piacenza, un veicolo in avaria causa 2 km di coda sulla A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, ancora per un mezzo in panne sulla A14 3 km di incolonnamenti tra Castellano San Pietro e Bologna Fiera verso il capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per una frana a Tortoreto Lido. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 2 minuti, martedì 8 settembre, Virgin Radio, Virgin Generation, dalle 18 alle 20 questo programma vi tiene compagnia con la musica migliore in circolazione, come sempre, che è quella di Virgin Radio, ma con le voci di Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Thomas in regia. Sì, sono tornata, ragazzi, torniamo alla squadra originale, diciamo, quella tradizionale dal lunedì al venerdì. Abbiamo tante cose di cui parlare, anche di sport, ma non lo sport di cui parliamo di solito, sport da record, poi ci spiegherai meglio tra poco Andrea Rocca. Iniziamo però con la nostra musica.
0: Assolutamente, con quella dei Muse, questo è Supermassive Black Hole.

0: Supermassive Black Hole in Muse nel 2006. Cari amici, siamo ancora più o meno tutti abbastanza freschi e refrigerati da quella che è stata l'estate, dove molti di noi probabilmente si sono tuffati in mare, in piscina, le classiche faccio due bracciate sotto il sole con amici, figli e quant'altro. Ecco, c'è qualcuno che ha preso la cosa molto più seriamente di noi
1: e ne ha fatte un po' di più di due bracciate. Stiamo parlando di Spiros Chrysikopoulos, nuotatore greco di 43 anni che ha portato a termine un'impresa non proprio facile, ovvero attraversato a nuoto il canale Otranto dalla Grecia alla Puglia senza mai fermarsi. Quindi è partito dall'isola greca di Otonoi ed è arrivato a Santa Maria di Leuca dopo 31 ore e 50 minuti di bracciate. Quante bracciate saranno state? Più di due sicuramente. In totale ha percorso 91 km e 400 metri in costume, senza muta, senza mai appoggiarsi a barche che comunque controllavano il percorso, e quindi ha nuotato anche durante la notte affrontando il mare mosso, il rischio di temporale. Insomma, complimenti, grande impresa, è stato record.
0: No, ma io sono rimasto veramente allucinato, perché poi ho visto parte del filmato, no, di quando lui arriva a proda e la moglie ovviamente lo abbraccia. Era completamente cosparso di una crema solare, che non era crema solare, probabilmente era mastice, perché ovviamente immaginati quante ore di sole con la rifrazione eccetera eccetera, quindi doveva essere veramente ultra difeso, però pazzesco, veramente pazzesco. Una delle cose che mi ha impressionato, io non sono facilmente impressionabile per i record, questa volta devo dire sono rimasto abbastanza a bocca aperta. Non doveva avere troppa fretta però il nostro amico.
1: No, esatto, doveva ponderare bene il tempo. Fretta, the rush, edit.

0: Never Let Me Down Again. Depeche Mode ci riportano nel 1987 per un disco che è Virgin Classic, al quale segue un disco invece decisamente nuovo, perlomeno un singolo che anticipa un disco pensato pensatissimo dai Royal Blood.
1: I Royal Blood, che appunto sono in procinto di pubblicare il loro nuovo album intitolato Dead Company il 13 di novembre, a giudicare da come lo descrivono loro, torneranno belli carichi e in forma. Mike Kerr ha detto che l'idea era proprio quella di fare un album che non mollasse mai la presa, senza momenti di respiro, ma soprattutto pensato per portare quei brani dal vivo. Cioè è una cosa che non sta a prescindere, ecco, dai live. E io quindi ti voglio chiedere, Andrea, e ti voglio anche credere in quello che dici in qualche modo, visto che tu sei comunque, hai anche tutta una parte artistica, che cosa vuol dire quando un artista si chiude in studio, scrive dei brani pensando ai live? Cioè una scrittura diversa.
0: Il senza respiro che dicono i Royal Blood è l'impossibilità dell'ascoltatore finale di avere un momento di pausa, un po' perché la soglia d'attenzione purtroppo è scesa e quindi i ragazzi, soprattutto giovani che streamano la musica, non hanno la pazienza di arrivare ai 3 minuti e 30 di quello che era una volta il brano pop, e quindi deve essere veramente un brano senza respiro che sia continuamente costruito per stupire, e quindi il ritornello deve arrivare entro tot secondi, ci deve essere il cosiddetto hook che viene utilizzato nella musica da discoteca, ma viene utilizzato ovviamente anche nel rock perché i Royal Blood hanno anche quella chiave, quindi deve far rimbalzare la testa entro una certa tempistica e farlo con una potenza sempre in crescita. Quindi la dinamica è un aspetto fondamentale nella produzione del singolo. Poi dopo chiedo a Thomas se è d'accordo con noi.
1: Esatto, il nostro Thomas in regia, che ne sa anche
0: producer,
1: lui,
0: producer,
1: esatto. Intanto iniziamo ad ascoltare l'anticipo di questo album, che si chiama 10 over 10.

0: Are you gonna go my way? Lui è Lenny Kravitz, era il 1993.
1: Cinema che si incontra con la musica che ci piace. Ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume, Jimi Hendrix, a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru,

0: Bruce Springsteen con questa Radio Nowhere accendeva Virgin Radio nel 2007. Siamo partiti il 12 luglio del 2007. Questo significa che il 12 luglio del 2027 noi festeggeremo 20 anni di questa radio. Sarà un successo, cari amici del rock and roll. Questa è Virgin Generation, questa ovviamente è Virgin Radio. E il boss, lo sapete, è sempre stato terribilmente vicino e legato all'Italia sotto tantissimi punti di vista. Aggiungiamo un altro tassello a questo meraviglioso puzzle.
1: Sì, perché è presente a sorpresa nel nuovo film di Nanni Moretti, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, con il suo nuovo film succederà questa notte nelle sale a dicembre. Non è un cameo quello di Springsteen, è proprio una scena vera e propria del film con Louis Garrel. È stata girata durante un concerto che Springsteen ha tenuto in Spagna a giugno a San Sebastian durante il suo ultimo tour europeo. Infatti nella sequenza si sentono Because the Night e Hungry Heart. A quanto pare a dare una mano a tutta questa operazione, una grande mano, è stato anche il nostro Claudio Trotta, che insomma da anni lo segue, è un grande organizzatore dei concerti italiani di Springsteen. Tra l'altro non è la prima volta che Springsteen entra nei film di Nanni Moretti, perché era presente, se non mi sbaglio, anche in Palombella Rossa.
0: Ah ok, io purtroppo non sono
1: Silvio
0: abbastanza
1: Orlando.
0: Ferrato.
1: Quindi... Sì, grande scelta, complimenti. In questo film però ci sono anche gli Stones.
0: Hai capito? Tutto giusto, direi. Colonne sonore imbattibili come quella di Nimrods, il film sui Green Day.

0: Radiohead del 1995 con Fake Plastic Trees. Non sono esattamente i Radiohead che oggi si propongono dal vivo, ma è bellissimo che ci sia stata un'evoluzione meravigliosa nella band di Thom Yorke, pronta a due location particolarissime per le date dei prossimi mesi.
1: Sì, tra l'altro loro hanno fatto un tour europeo che è finito a dicembre del 2025, nelle quali scalette ogni tanto rientrava anche quest'ultimo brano che abbiamo ascoltato. Dico ogni tanto perché le scalette dei Radiohead non sono sempre uguali da serata a serata, anche questo rende sempre più interessanti i concerti e live, ma questo è un altro discorso, per dire che quel tour poi continuerà nel 2027, ma questa volta viaggeranno tra Australia e Giappone. Forse il verbo viaggiare non è proprio il termine giusto, perché in realtà saranno più che altro delle residency che faranno tra Perth, Melbourne, Sydney, una ventina di concerti. Insomma, questo ritorno live è iniziato nel 2025, però il chitarrista Ed O'Brien ha detto che cercano di dedicare ogni anno a un continente diverso, perché effettivamente si sono resi conto al termine dell'ultimo tour che erano sfiniti e quindi hanno bisogno del tempo di recupero. Ci sta
0: un tempo che i Blink si prenderanno per tempo, scusate il gioco di parole, per arrivare da noi il 13 di giugno per una data all'Ippodromo SNAI San Siro, ovviamente targata Virgin Radio. Questa è Misery.

0: Misery Blink 182 era il 2017.
1: Nuove uscite discografiche da ascoltare insieme, nuove date di concerti, ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
0: L'università che si adatta alla vostra vita esiste, è la Statale Open. Tutta la qualità dell'Università Statale di Milano, finalmente solo online per studiare dove e quando volete.
1: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o quella in sicurezza informatica e intelligenza artificiale. Un titolo riconosciuto e pagate in base al vostro reddito. La Statale Open, il prestigio dell'Università Statale di Milano con la flessibilità che vuoi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: 99, 99, non è possibile!
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
11: Virgin Classics 1980.

0: The Magnificent 7, i Clash, 1980. Amici di rock and roll, non allontaniamoci troppo da Joe Strummer, non allontaniamoci troppo da quel periodo musicale nel quale giravano band anche come i Jam di Paul Weller, forse l'influenza più importante nel suono degli amici Molotovs.
1: Molotovs, di cui oggi abbiamo annunciato nuove date perché tornano nel nostro paese, concerti targati Virgin Radio. Ce ne sono diversi perché sono 5 date: a Firenze, a Roma, a Bologna, a Pordenone e per chiudere a Milano, la Santeria Toscana, nel mese di novembre, dal 10 al 16. Per tutte le informazioni, i dettagli, eccetera, mi raccomando, il punto di riferimento è il nostro sito virginradio.it. Queste sono le date che li riguardano. Ma perché? Perché sta arrivando anche un nuovo album.
0: Certo, le band vanno in tour. Non è vero, le band fanno i dischi per andare in tour. Ormai
1: ne parlavamo prima.
0: Questo è un dato di fatto. Però i dischi sono di spessore. Quindi ascoltiamo il singolo nuovo dei Molotovs. Questa è Ubia.

0: Nuovo singolo per i Molotov, questa era Urbia.
1: E a proposito di nuove uscite discografiche, attenzione, seguiteci questa settimana perché domani avremo un'anteprima mondiale che riguarda Elip, Andrea Rock. Ma la musica continua nella seconda ora di Virgin Generation, questa sera, dopo le breaking news e TG Com 24 e le info sul traffico.
2: Virgin Generation. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
4: It's 6:59 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre. Ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio, stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 9 km per un incidente tra Fidenza e il Bivio per la fine della complanare di Piacenza in direzione Milano. Un veicolo in fiamme sulla A4 provoca 6 km di incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Per un mezzo in avaria 2 km di coda sulla A7 tra Genova Bolzaneto e il Bivio per la A12 in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 90 delle Puglie, traffico rallentato per fondo stradale dissestato al passo di Mirabella viaggiando verso Foggia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Style Rock.

0: Franz Ferdinand, Do You Want To, 19:06 minuti, martedì 8 settembre, Virgin Radio, Virgin Generation, Andrea Rock, Melissa Greta, il nostro Thomas in regia e voi che ci potete come sempre scrivere al 342-4141-411, scrivete e firmatevi perché firmarsi è importante.
1: Sì, lo sapeva anche Vincent Van Gogh, infatti non lo faceva tante volte. C'è stata una ricerca interessante che riguarda proprio questo aspetto del pittore. Su circa 840 dipinti conosciuti ne firmò soltanto 133, quindi più o meno il 15%. Questo dice questa nuova ricerca, ma perché firmava così poco le sue opere? Questo è il punto più interessante, perché era estremamente critico nei confronti del proprio lavoro, considerava alcuni suoi lavori semplicemente degli esercizi e quindi erano opere che non erano riuscite bene secondo lui, opere che però oggigiorno anche non firmate valgono un sacco di soldi.
0: Esatto, le altre 600 e passa opere, secondo me se qualcuno ce le ha a casa comunque non le butti perché
1: No, esatto. Comunque valgono
0: Non firmatele voi, che a quel punto poi perdono di valore.
1: No, è che per lui la firma non era una formalità, era più una rivendicazione artistica, qualcosa di cui andare orgoglioso. Molto onesto artisticamente, molto.
0: Andranno orgogliosi della data al Forum il 24 di gennaio. In Nothing But Thieves, questa è Evolution.

0: ZZ Top, Give Me All Your Loving, era il 1983, 19:15 minuti, la diretta di Virgin Radio. Non ci dimentichiamo ovviamente della storia recente di questa grande band.
1: Esatto, sì, è successo recentemente della scomparsa del batterista Frank Beard. Il 17 di agosto è scomparso, lui faceva parte della band dal 69, era uno dei pilastri del suono degli ZZ Top. E infatti Gibbons lo ha ricordato sul palco come un batterista istintivo, innovativo, fondamentale per quel groove, leggo in modo preciso, per quel groove che ha reso la band riconoscibile per decenni, ha detto. Ultimamente però non suonava già più con loro alla batteria, a sostituirlo c'era Michael Monahan, ed era stato lo stesso Bird, quando aveva iniziato ad avere dei problemi fisici, a indicare Michael come possibile sostituto.
0: Adesso arrivano i Nickelback dal Canada, il nuovo lavoro Leave Me Behind.

0: Pearl Jam con Porch era il 1991.
1: U2 che vengono celebrati in Irlanda e non solo. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
13: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Amami.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: To Lose My Life, singolo dei White Lies nel 2009. Amici, adesso andiamo in Irlanda, dove c'è un nuovo modo per celebrare U2 in questo anno, che è un anno fondamentale perché è l'anno del 50esimo proprio della band di Bono e di Edge.
1: Eh sì, perché è stata fondata a Dublino nel 1976, e quindi cosa succede quest'anno? 50 anni che verranno festeggiati e celebrati anche dalla Banca Centrale di Irlanda, che ha deciso di appunto di festeggiarli con una speciale moneta commemorativa da 2 euro per rendergli omaggio sia alla, come che, dire, alla carriera musicale.
0: Attenzione, non vi basterà per accedere a un concerto degli U2 né probabilmente per comprare un eventuale nuovo disco, ma potreste collezionarne un po' e poi utilizzarle per andare a acquistare.
1: Ma la moneta da 2 euro, quella speciale, non vale 2 euro? Adesso me lo sto chiedendo adesso, no? Varrà di più.
0: Non lo so,
1: vale la pena investire. Sei tu il commercialista tra i due, scusa.
0: Allora, facciamo così, adesso andiamo in Irlanda, ci muoviamo un attimo con 2 travel check, eccetera, e intanto ascoltiamo U2 con Street of Dreams.

0: La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nirvana con Lithium 1991, 19:38 minuti, martedì 8 settembre. Parliamo del Mercury Prize.
1: Mercury Prize, che è uno dei riconoscimenti più prestigiosi della musica britannica, assegnato annualmente al miglior album pubblicato da un artista proveniente dal Regno Unito o dall'Irlanda. E questa è la definizione ufficiale. Quest'anno non sarà soltanto una serata di premiazione, ma praticamente una festa che durerà una settimana in tutta Newcastle. Il vincitore verrà annunciato il 22 di ottobre. Nella shortlist troviamo tanti nostri artisti che ascoltiamo tutti i giorni, tra Paul McCartney, Suede, Florence and the Machine. C'è anche la compilation benefica War Child Help 2, di cui abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto anche uno speciale. E nei giorni precedenti quindi alla cerimonia, come vi dicevo, nella settimana di festa, ci saranno più di 30 eventi sparsi per la città di Newcastle, quindi concerti, incontri e proiezioni. Tra gli appuntamenti più interessanti delle proiezioni ci sarà verrà proiettato al cinema il film concerto di Sam Fender Live at London Stadium. Molto interessante, anche perché Sam Fender è stato colui che l'anno scorso si è portato a casa il Mercury Prize per il miglior album People Watching.
0: Lo ascoltiamo, questo è Long Way Off, Sam Fender.

0: On Way Off, ma non abbiamo finito qui a Virgin Radio.
1: No, arriva tra pochissimo anche un classico The Rolling Stones. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: Virgin Classics 1967.

0: Un'estate importante, quella del 1967 a livello musicale. She's a Rainbow usciva proprio in quell'anno, loro, i Rolling Stones, del nostro rock ambassador Mick Jagger. Perché non è che perché è partita una nuova stagione ci dimentichiamo che cosa abbiamo fatto nella precedente, quali sono state le grandi testimonianze a favore di Virgin Radio e della nostra causa. Amici di Virgin Generation, stiamo seguendo ormai da tanti anni la carriera dei Theory of a Dead Man.
1: Beh, 20 anni di carriera, direi che è anche il momento che arrivino in Italia. Infatti ci hanno pensato ed è uscita la data del loro concerto italiano, sarà il 21 di febbraio all'AIM di Milano, quindi una piccola data storica per i fan della band canadese. Loro sono tornati adesso con Funeral Songs volume 1, diciamo che è una prima parte di un progetto diviso in due EP che insomma li riporta in territori decisamente rock and roll, come questo pezzo che stiamo per ascoltare.
0: Winnebago, Theory of a Dead Man.

0: Winnebago, singolo di Theory of a Deadman, per chiudere questa puntata di martedì 8 settembre di Virgin Generation. Con gli applausi, regalateci dal nostro Thomas in regia.
1: Esatto, e infatti ci risentiamo domani dalle 18 alle 20 per un'altra puntata di Virgin Generation. Intanto vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera. Grazie anche a Thomas in regia e agli applausi che ci ha fatto. Grazie a Andrea Rock.
0: Applausi a Melissa Grete, applausi soprattutto al pubblico migliore della radio, quello di Virgin Radio. Virgin
2: Generation. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
4: Grazie, thank you so much, grazie.
3: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 19 e 58 minuti.
8: It's 7:58 p.m.
5: Best Rock 500, the songs that made rock history.
7: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
12: No, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
0: Best Rock 500.
4: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500. Virgin.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre.

0: Settembre al cinema.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Le nostre canzoni sono visioni notturne.
1: Tom Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
5: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
14: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
13: Difficoltà?
14: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie gli vorrebbe darlo anche in casa!
13: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cavea, Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
16: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
18: D'ora in poi lascerò.
19: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
21: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Virgin Classics
23: 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio.
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
3: Meredith
1: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
16: Puntuale come al solito, entro nel mio regno fatto di polvere e rock and roll. Vedo delle valigie vicino alle scale, ma nessuno in giro. Speriamo non si tratti del solito svitato che le ha dimenticate qui. Prendo posto dietro la reception, il mio trono. Da qui controllo arrivi e partenze. Da qui decido la musica da diffondere nelle nostre stanze. Da qui cerco di persuadervi a fermarvi anche solo per una notte al Virgin Motel. E nel caso le parole non bastassero, potrei sempre convincervi così.

agli occhi incollati al suo cavolo di telefono. È da quando è arrivato al Virgin Motel che continua a scrollare immagini su quell'aggeggio infernale. Silenziatori di coscienze. Così chiamo io quei dannati smartphone, quella roba ti addormenta il cervello. Lo sento commentare con stupore qualcosa che gli è appena apparso sullo schermo. Non mi interessa neppure sapere di cosa si tratta. Alzo il volume della radio e mi isolo anch'io. Tanto dubito di poter avere una qualsiasi conversazione con il mio cliente.

0: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Long Playing Stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
9: Virgin Motel.

Tento a fatica di tenere i miei occhi nei suoi occhi. Il suo burroso décolleté non mi aiuta certo a deviare la traiettoria del mio sguardo. Provo a restare concentrato. Lei mi parla e sorride, e neanche sa che il mio cuore in questo momento è come la pallina impazzita di un flipper. Mi chiede una camera, vuole una camera. Io le regalerei tutto il Virgin Motel se solo mi dicesse: sali con me. Le consegno le chiavi. Le sue mani che mi sfiorano appiccano un incendio. Brucio di desiderio e solo lei può salvarmi. Questa notte o ascendo in paradiso o mi dannerò per il resto dei miei giorni.

tossisce in continuazione. Prima o poi sputerà fuori anche le tonsille. Vuoi un bicchiere d'acqua, amico? Gli chiedo. Tutto rosso in viso, mi fa cenno di sì. Corro a prenderglielo. Quando glielo porgo sembra aver riacquistato un aspetto normale. Butta giù un sorso e si appoggia alla spalliera del divano, asciugandosi gli occhi con il dorso della mano. Ah, pensavo di morire, signor Douglas. Ah, non esageri adesso, sdrammatizzo io. Abbiamo ancora buona musica da farle ascoltare al Virgin Motel. Sarebbe un peccato andarsene proprio adesso.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

ha tutta l'aria di un posto in cui nessuno vuole restare a lungo, dice questo presuntuoso, arrivato dalla Pennsylvania, guardandosi intorno. L'assegno per una sola notte, signor Snyder? Chiedo, cercando di non far trapelare l'immenso fastidio che sto provando. Ci pensa un attimo lisciandosi i baffi, poi mi risponde che terrà la camera per qualche giorno. Voglio capire i clienti. Gli allungo le chiavi della stanza numero 5, sperando di vederlo scomparire presto dalla mia vista, per tornare a faccende più importanti, come il rock and roll.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.

Mi capita tra le mani una rivista lasciata qui da un cliente del Virgin Motel. Chissà in che giorno e in quale anno. Più per riempire il tempo che per vero interesse, la sfoglio a caso, fino a quando non arrivo alle pagine della rubrica musicale e mi fermo. Mi fermo davanti a una foto di Grace Slick. Ha i capelli bianchi, ma i suoi occhi hanno la stessa luce di un tempo. Leggo incuriosito qualche passaggio della sua intervista. Per me il rock and roll ha rappresentato la possibilità di vivere la vita che volevo vivere. Pensavo che fosse divertente andare su un palco, cantare, stare svegli la notte, andare alle feste, frequentare gente interessante, vestire abiti strani ed essere pagata per farlo. Poi il giornalista le chiede dei Jefferson Airplane. Erano la mia famiglia, di certo molto alternativa, ma una famiglia.

Avvolta in una coperta e a piedi scalzi, va a sedersi fuori, sulla sedia a dondolo, davanti all'ingresso del Virgin Motel. «C'è un cielo troppo bello per starsene chiusi in camera», mi urla da lì, cullandosi dolcemente. La raggiungo. Un vento gradevole mi accarezza la faccia. «Ha avuto una buona idea, signora Flores», le dico. E mi ritrovo anch'io con il naso all'insù a guardare le stelle. Restiamo in silenzio, ognuno perso nei suoi pensieri, entrambi travolti dalla magia del rock.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.
9: Dove il rock non va mai a dormire.

Vi siete guardati in giro? No, non dico qui dentro, tra le quattro mura del Virgin Motel. Intendo fuori. Tutto deserto. Non c'è molto da fare per tenersi impegnati qui. Sei costretto a fermarti per guardare in faccia le tue paure, per fare i conti con te stesso. Nelle vostre città frenetiche vi tenete occupati, mantenete rapporti sociali per riempire il tempo, correte su noiosissimi tapis roulant, vi date delle regole, vi sembra di trasgredirle, lavorate duro per ottenere promozioni, riempite i minuti, riempite le ore, le giornate, le vostre vite e magari anche il vostro conto in banca. Ma se in tutto questo correre frenetico non vi prendete del tempo per conoscervi veramente, tutte queste cose resteranno soltanto delle insoddisfacenti compensazioni. Prendetevi del tempo per voi. Al Virgin Motel.

Una parola che mi piace tantissimo è porta. Perché una porta chiusa è sempre un invito a scoprire cosa si nasconde dietro. Perché una porta che si apre è sempre una nuova possibilità. Quando sono qui e vedo le porte delle nostre camere chiuse, la mia fantasia inizia a viaggiare. Stanza 12. Vedo una signora che davanti allo specchio si sta togliendo il trucco. Se ne vanno i colori e sul suo viso si deposita la sua vera età. Stanza 18. Vedo un uomo che si gira e rigira nel letto. Vorrebbe prender sonno, ma probabilmente ha mangiato troppo. E il pensiero della sua ex moglie lo fa ancora dannare. Stanza 21. Vedo la ragazza che è entrata poco fa. È sotto le coperte, volta sul suo fianco sinistro. Non ha niente addosso. I suoi riccioli biondi, morbide, le ricadono dolcemente sul viso. Ha gli occhi aperti, lo sguardo rivolto verso la finestra. Vorrebbe essere altrove, mentre a me non dispiacerebbe essere lì, vicino a lei. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
8: Meredith
6: suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
11: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: Virginradio.it. Stay connected.
13: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Miss al college, Miss maglietta bagnata, cheerleader per i Baltimore Colts, storiella burrascosa con il quarterback della squadra, ex spogliarellista, ex fidanzata di un tizio poco noto che suonava in una band, ex moglie di uno molto noto che ha fatto una brutta fine, secondo matrimonio fallito, parentesi sgradevole in cui ha abusato di antidepressivi, lungo periodo di analisi in cui è riuscita a risalire alle cause dei suoi problemi e a sciogliere importanti, anzi direi fondamentali, nodi della sua esistenza. Tutto riassumibile in poche parole. Colpa dei genitori che troppo amano, poco amano. La solita storia. Problemi diversi, stesse cause. Adesso medito ogni giorno e sto bene, mi dice con un poco convincente sguardo perso nel vuoto. Ecco anche l'immancabile fase ascetica, penso. L'ascolto, come ascolto tutti i clienti un po' strambi del Virgin Motel, poi alzo la radio e le dico: io ho un'unica soluzione per tutti i problemi, il rock. La musica è la sola cosa che riesce a farmi dimenticare tutte le brutte faccende della vita.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Anche per oggi nessuna buona notizia dal mondo. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, stavo riflettendo sul fatto che l'evoluzione umana sembra aver avuto una battuta d'arresto. Ci stiamo arrendendo alle brutture che ci circondano. Ci stiamo dimenticando la bellezza dei gesti semplici e di sentimenti nobili come la compassione. Accettiamo con troppa remissività l'arroganza di certi capi. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta. Quello che hai è diventato più importante di ciò che sei. La nostra sensibilità è addormentata, sedata da dosi massicce di nulla somministrate dai vari social. Niente più ci scuote, e se qualcosa ci urta, è sufficiente uno scroll per passare all'immagine successiva e illudersi che tutto vada bene.

Un furgoncino scassato fa il suo ingresso nel parcheggio del Virgin Motel. Ad ogni buca si prende delle gran botte. Gli ammortizzatori non sembrano funzionare benissimo. I fari arrivano fin sotto la finestra e mi costringono a schermarmi gli occhi con una mano. Poi si spengono e a seguire anche il motore. Da quella carretta ne esce fuori una simpatica famigliola. Camera doppia, penso, e nella mia testa vedo già sventolare dei bei verdoni. Entra la signora con uno dei due ragazzini a seguito.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

Succede ogni tanto che arrivino al Virgin Motel anche personaggi piuttosto romantici. Vede JJ, mi dice il signor Alvarez, in piedi vicino alla finestra. Quando si è giovani si usano frasi come «ti voglio un mondo di bene» oppure «ti amo fino all'infinito e oltre». Si ha bisogno di dare una misura. Più ami, più guadagni miglia. Poi arriva un momento, di solito in età adulta, in cui ti accorgi che quel sentimento non si espande più in superficie, ma in profondità, come una trivella che ti perfora invadendo ogni cellula. E allora sai con assoluta certezza che resterai. Perché non desideri essere in alcun altro posto se non accanto alla persona che hai scelto. È questo che dico a mia moglie quando, come una bimba, ancora mi chiede

La musica è un segnale estremamente potente per ricordare i fatti della nostra vita. Lo sostengono i cervelloni della New York University parlando di memoria episodica, mi dice il signor Dominguez, alzando gli occhi dal giornale che ha in mano. Certo, avevo letto anch'io quell'articolo, gli rispondo, mentre continuo a sistemare i documenti dei nostri clienti nella bacheca del Virgin Motel. Lui va avanti. Nell'adolescenza ciò che ascoltiamo l'associamo alle prime esperienze passionali, a quell'esplodere di sentimenti e pulsioni, a un periodo irripetibile, insomma. È per questo che poi passiamo il resto della vita a dire che la musica dei nostri tempi era migliore. Già, penso. Forse non era la musica ad essere migliore. Eravamo noi ad essere giovani.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cavea, Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

Un campione di cui nessuno si ricorda. Vive con lo sguardo rivolto al passato, a quel tempo glorioso in cui le persone urlavano forte il suo nome. In valigia tiene sempre qualche rivista d'epoca con la sua faccia sparata in copertina. Questo sono io, signor Douglas. Al Virgin Motel viene ogni tanto. Sono uno dei pochi che lo sta ancora ad ascoltare. Mi racconta la sua storia, ricca di «Tu forse non sai che io...» Quando si stanca di parlare, va a sedersi sulla sedia a dondolo in veranda, dandomi le spalle. Non dice più niente, ma alza la mano, pollice in su, ogni volta che alla radio passa un pezzo che gli piace.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
5: Virgin Motel.

Mia moglie è più arida di questa terra desertica, signor Douglas. Non c'è niente che la tocchi, che la emozioni, che le faccia scendere una lacrima da quegli occhi di ghiaccio. Soffre il signor Mitchell. Proprio a lui, che ha un cuore che si scioglie per un non nulla, doveva capitare quel generale di donna. «Non so più chi ho sposato», aggiunge avvilito. «Non pensarci, amico», provo a confortarlo. «Resta qui, al Virgin Motel. Lasciati consolare da un po' di rock and roll».

0: Virgin Motel.
1: Virgin Motel.
0: La notte rock di Virgin Radio.

un malfunzionamento nell'impianto di raffreddamento e puff, motore fuso e auto da buttare. Non vorrei essere nei panni di quei due poveretti. Sembra che ancora non abbiano capito la gravità del problema. Adesso verranno qui, mi chiederanno se conosco qualcuno che possa aiutarli a rimettere in moto la macchina. Io non ucciderò le loro speranze, ma gli dirò che nessuno potrà dargli una mano prima di domattina. Si guarderanno per decidere sul da farsi e poi, come da copione, mi diranno: «Ha una stanza libera per la notte?» Io, senza far trapelare la mia soddisfazione, gli consegnerò le chiavi della loro camera, salutandoli con un discreto «Benvenuti al Virgin Motel».

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Insiste nel dire che ci siamo già conosciuti da qualche parte. Mi fissa cercando di ricordare esattamente dove e quando. Gli dico che è alquanto improbabile. È da una vita che non mi muovo da questa landa deserta. Il Signore non mi crede e sembra quasi infastidito, come se volessi negare un fatto evidente. Cambiamo discorso, amico, faccio io, tagliando corto. Se desidera una stanza per la notte, sono $50. Tariffa piena? Mi chiede. Nessuno sconto per un tuo vecchio conoscente? Lo guardo spazientito e credo di essere piuttosto convincente perché mette mano al portafoglio e appoggia i verdoni sul bancone della reception senza più fiatare. Adesso sento che siamo molto più amici. Mi diverto a sfottere

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

Entra, barba folta e testa calva. Indossa una camicia di flanella oversize, arrotolata sulle maniche. Sembra un taglialegna del Michigan. Provo già simpatia per quest'omone robusto. Un po' anche per convenienza. Uno di questa stazza, meglio averlo come amico. Mi chiede se ha una stanza disponibile. Lo sistemo nella 18, quella più isolata. Sono sicuro che uno come lui russi come un trattore. Sale le scale. Il legno di ogni gradino scricchiola sotto il suo peso. Lo vedo scomparire al piano di sopra e vi confesso, spero riscenda presto per farci due chiacchiere. Buona permanenza al Virgin Motel.

Una stella cadente, dice con entusiasmo la signora Perkins, indicando il cielo con un dito. Non l'ho vista, le risponde il marito, con una voce che hanno solitamente i vecchi cowboy nei film western. Visti di spalle sembrano due bambini, di anni invece ne hanno un bel po'. Sono qui per ripercorrere un viaggio fatto in gioventù. Prima di uscire in veranda, mi hanno raccontato la loro storia d'amore, una promessa che dura da oltre 50 anni. Scivolo sulla sedia mentre continuo ad osservarli. Questo ultimo disco di oggi è per loro e per tutti quelli che sono ancora innamorati. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Style Rock.